0: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono qui, sono indietro, sono la stazione del Gran Canaria, non è la Canaria, siamo in Cusolario, no? Siamo qui di andare indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

Radio Number One, le 4 e un minuto.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: le 7 in punto, questa è Radio Number One e noi tra poco cominciamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina.

0: l'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane, per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Manuela!
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Sergio, come stai?
2: Anch'io sto bene. State tutti bene?
3: Insomma, di testa forse no, però.
0: Di testa non tantissimo. Bene, ma non benissimo. Eccoci qua. Buongiorno. No, ma voi scherzate. Ma buongiorno comunque.
3: Buongiorno.
0: Voi comunque scherzate. Ma io l'altro giorno, mentre facevo colazione, avevo una coppietta vicino a me che facevano colazione anche loro. E c'era lei che parlava veramente così. E io all'inizio ho pensato che fosse una roba carina, no? Sai quando sì, sei in coppia, no? Che ti ami. Ciao Murino, come stai, Tupino? Tutto bene? Invece no, parlava proprio così. E niente.
4: Dopo 20 minuti è finita in piscina.
0: Io non l'avrei sopportata neanche per 20 minuti una roba così. Però vabbè, anyway, come è andata la nottata, Patrizio?
3: Non è andata benissimo, ragazzi. Ho dormito 3 ore, il caldo, le zanzare, le cavallette. È successo di tutto.
0: È rimasta la nonna chiusa nell'autolavaggio.
3: Sì.
0: Sergio?
4: E niente, sono rimasto chiuso io nell'autolavaggio. Comunque va bene, sono rimasto chiuso nella doccia. Fortunatamente l'acqua era solo calda, quindi bene. Già faceva caldo fuori, c'è caldo dentro, ho rischiato la vita.
0: Quindi praticamente scotto a bassa temperatura, diciamo.
4: Sì, sì, praticamente sotto vuoto.
0: Vabbè, questa combricola di oggi compromette molto molto bene. Iniziamo.
5: La combricola. La combricola. La combricola. La combriccola di Radio Number One.

0: po' troppo. Facciamolo lento.
1: Patrizia, stiamo
2: no al pittore, no al pittore.
3: No, veramente. Che ride. Niente al pittore, niente al pittore.
1: No, stavo ridendo moltissimo perché ho scoperto, io nel senso Samurai J così come genere, col genere che fa anche così fisicamente, l'avrei collocato tipo Colombia, Paraguay, sì, Argentina, sì, questi, sì. Napolitano.
2: Napolitano,
3: hai
1: E si chiama tipo Ciro, una roba del genere, però mi ha fatto molto ridere questa cosa. Allora, ancora buongiorno dalla combricola di Radio Number One, 7 e 8 minuti. Ma sai che ci sono dei maledetti? Oggi è giovedì. C'è il weekend lungo, ci sono dei maledetti che si sono presi il venerdì di ferie e se ne vanno e tornano martedì.
2: Non esiste. Ma che fastidio! Il pontone lunghissimissimissimissimo.
3: Bravo. E fanno una settimana che... di ferie.
1: Praticamente sì, volendosi. No, averci pensato prima, vedi, bisogna organizzarsi, bisogna essere intelligenti.
4: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Stambers West. Per guidare ci vuole la patente, la patente uno la tiene nel portafoglio, il portafoglio è rimasto a casa. Dai con la grinta che è giovedì, alle propeltè dei match. Oh guarda Verzo, sparati va là che patisci meno.
1: Ma chi?
2: Rivolto a chi? Così è generico.
3: Così, generico. Tra l'altro c'è arrivato un comunicato delle forze dell'ordine che stanno diramando questo segnale per Omar D'Averzo.
5: Ti maledico!
1: Mandaci la posizione, così ti mandiamo una bella volante, Omar, perché ti vogliamo tanto bene. Comunque questa roba dello sparare stamattina non so come mai, cioè sparati, c'è anche la nostra Dani Dallevate che vorrebbe sparare a qualcuno.
3: No,
1: lo so, sì, lo dice, ma lo dice con una cattiveria tremenda.
6: Vabbè. Buongiorno scombricolini scombricolati. Buongiorno. Sempre io, Dani Dallevate. Oggi niente barzellette idiote, niente richiami del cacchio, perché ho dormito malissimo, malissimo per colpa di uno strunz vicino di casa che pensa di far paura a me, che sono la donna del mondo,
1: io la chiuderei così perché sì, c'è stata
2: cattivo rapporto di vicinato,
3: mi sembra di capire.
1: Bisogna fare attenzione alla Dani, perché la Dani è tremenda, la Dani mica scherza, siamo mica qui a pettinare le bambole.
2: C'è il ferro la Dani?
1: La Dani è da stiro.

0: Season, un sacco di novità nella vita di Dua Lipa. C'è un pop-up store dei suoi prodotti. Lei ha una linea che si chiama Dua, di prodotti tipo per la pelle, cosmetici, queste robe qua. È aperto a Parigi e poi ha spostato le sue nozze doveva sposarsi a settembre a Bagheria, e invece si sposerà tipo settimana prossima, il weekend del 4-5 giugno.
1: Ma cosa? Ma Bagheria la stanno aspettando? È un mistero questo.
2: Perché ha spostato a Bagheria la giornata del suo matrimonio? No. Come mai Marta Perzo vuole sparare e Dani da Levate ha il ferro?
1: Ma perché?
2: Perché questi misteri della prima mattinata?
1: Manu!
0: Perché lei non capisce mai un tubo di niente?
1: Ci spieghi il mistero, risolva il mistero.
2: Perché non capisco mai una fava? Cos'è successo nel cervello di Massimo Mistero?
0: Massimo Mistero, cos'è successo? Non lo so cos'è successo. Non lo posso sapere, io non sono tuppata come ti poni nei confronti di Massimo Mistero, ma io non lo posso sapere.
1: Ma per me è un mistero lui stesso, nel senso che già lui crea il mistero. No, ma davvero non si sposa più a Bagheria? Ancora riparte.
2: Ma perché? Che ha di aver paura della paura del mistero? Non si sente. Perché
1: basta.
2: La musica è più alta della mia voce? Mistero!
0: Ci si sente, sentiamo la Piera.
3: Ma buongiorno, scombriccolati del mio cuore. Buongiorno sempre. Ma sapete che cosa mi succede?
0: No.
3: Che quando mi ritrovo con le mie amiche,
0: sì,
3: e a un certo punto qualcuno dice: dai ragazze, dove si va? Io salto su dicendo: al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere, al bar. E tutti scoppiamo a ridere. Oddio, sto perdendo la dignità.
0: No.
3: E sapete che c'è? Chi se ne fotte. Adesso vado a bermi il mio cappuccino, il mio caffè latte con le mie belle fette biscottate con la marmellata fatta rigorosamente da me.
0: Sì.
3: Buongiorno, amici miei.
1: Cappuccino corretto Baileys, mi raccomando.
2: Perché Piera continua a ridere? Cosa ha fatto questa mattina per ridere? Che cosa ha messo al posto dello zucchero nel caffè?
1: Io me ne vado.
2: Cosa la fa la marmellata? Per mistero.
1: Con che cosa vuoi che
0: si
1: faccia?
0: Sveglia di buon umore. Beata lei. Beata lei che non ha nessuno che la tormenta. Beato. Vabbè, è così, insomma. Allora, questa è la copricola di Radio Number One. Arriva una bella canzone dei Coldplay da ascoltare con il

0: volumi a palla, così tamarrismo senza limitismo. I pezzi del pezzo dei Coldplay che si chiama Every Teardrop is a Waterfall su Radio Number One nella combriccola. Allora, prima della classe, cosa c'è?
1: Perché no, niente, mi hai guardato con la faccia così
0: cosa c'è di prurigine?
1: Mi sono impruriginito.
0: Oddio, che prurigine che c'è questa mattina.
2: Oggi sei molto sensuale, però
1: molto sensuale,
2: veramente. Non so, è successo qualcosa tra la notte e il giorno, no?
0: Pensa, sono vestita uguale a ieri, incredibile.
1: Ma anche ieri
2: le espressioni, tratti somatici, sensuali,
0: perché invece lunedì no?
2: Un po' meno.
0: Invece lunedì un po' meno,
2: oggi molto, molto.
1: Anche martedì.
2: Sei molto roar,
0: Va bene, roar, sei pronto per viabilità, focus e tutta la compagnia cantante? Bene, tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buona mattinata dalla nostra redazione. Andiamo sulla 1, la Milano-Bologna, si registrano code per traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano direzione Milano. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza, Sant'Alessandro e lo svincolo SS36 con 2 km di coda in direzione Lentate-Bruzzano. Traffico intenso anche sulla 8, la Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio direzione Varese. Sulla tangenziale ovest code a tratti tra allacciamento a 1 e allacciamento a 7 direzione Milano-Varese. Code anche sulla tangenziale est all'altezza di Agrate direzione A1 e ancora sulla A52 la tangenziale nord code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. Abbiamo poi code sulla A32 la Torino Bardonecchia all'altezza di Susa Est. Code anche sulla 10 la Genova Ventimiglia, in particolare tra aeroporto di Genova e allacciamento con la 7 direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Ma e la pedemontana?
0: Pedemontana, traffico regolarissimo, tutto
2: ma
0: a posto.
2: Che bello la pedemontana, senza rotture di scatole.
0: Buongiorno
2: pedemontanatevi tutti insieme, vai.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Mi sono matta.
1: Beh, chi lo sa, Dito è un po' mattarella, lo è, però lei il pezzo di Dito nella piaga,
2: allora,
1: si chiama che
2: di mattarella ce n'è uno solo.
1: Mattarella, mattacchiona. Allora, dicevo, lo è, Dito nella piaga con Che Fastidio su Radio Number One. Sono le 7:29, c'è un mistero che cercheremo di svelarvi tra poco, perché prima c'è il focus di Pat Romano.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
4: Ancora buongiorno dalla nostra redazione. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran e che si potrebbe tornare a finire il lavoro, mentre nessuno controllerà Hormuz. Sarà aperto, afferma il presidente americano. Trump ha poi smentito la bozza d'intesa diffusa dai media iraniani, secondo cui Washington avrebbe revocato il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici. La Casa Bianca ha definito il testo una totale invenzione. Teheran replica che l'Iran non si lascerà scoraggiare dalla retorica di Trump e non vuole discostarsi dall'arricchimento dell'uranio, dall'autorità sullo stretto di Hormuz e dalla revoca delle sanzioni. Compariranno davanti ai magistrati uno accanto all'altro, o meglio uno contro l'altro, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari dell'Ecostellation, in cui hanno perso la vita 41 persone, altre 115 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio. Si tratta di un esame pensato appositamente per vagliare l'affidabilità di due testimoni o indagati che forniscono versioni dissonanti dello stesso fatto. In pratica si cerca di far dialogare e controbattere le persone sotto interrogatorio, conducendo una sorta di ping pong tra domande e risposte senza un ritmo prefissato. Rimane però valida anche la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, trattandosi di atti ufficiali di indagine a carico delle due persone interrogate. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: I Got a Feeling, il pezzo dei Black Eyed Peas insieme a David Guetta su Radio Number One. Vi dicevo prima che c'è un mistero, Patrizio. Sì. C'è un mistero e tu, tra l'altro, non ci hai detto niente di questa cosa. Cioè, io non lo trovo giusto che tu non...
1: Oh, Pat, cavolo, qui sta piovendo, però potevi dircelo,
2: Ma dove?
1: Siamo a Treviglio, ciao!
0: A Treviglio piove,
2: ma io Patrizio. Treviglio, sto guardando il meteo di Treviglio, mi dà sole. Adesso dobbiamo capire questo mistero. C'è il sole a Treviglio o piove a Treviglio?
3: Che cosa sta succedendo in queste ore a Treviglio?
2: Grande snodo ferroviario, tra l'altro.
3: Uno snodo ferroviario, perché c'è uno snodo?
2: Perché c'è Treviglio centrale e Treviglio ovest come stazioni.
3: Ah, due Trevigli. Sì. Come mai sono due, visto che è Treviglio?
0: Esatto.
3: Mistero.
2: Abbiamo un super domandone stamattina.
3: È veramente un mistero.
2: Allora, ho letto un rapporto dei classici esperti di terapia di coppia, eccetera, eccetera, che dicono, attenzione a dire le frasi sbagliate al momento sbagliato all'interno proprio della coppia, perché si può creare un passo falso relazionale e una caduta di tono imperdonabile.
0: Grazie, certo, giustamente. C'è tensione, tu esci fuori con la cacata.
2: Ecco, la frase ad effetto. Gli esperti hanno selezionato 10 frasi classiche che un uomo non dovrebbe mai rivolgere a una donna. Allora, le dico in ordine sparso. Sei calma adesso? Anche la mia ex faceva così. Mamma mia.
0: Beh, perché a te non darebbe fastidio. Cioè, sei incavolato come una bestia, uno ti dice sei calmo adesso.
2: Porca miseria. Dopo aver fatto l'amore, dopo aver fatto del sesso, insomma, era stato. Dopo essere stati piacevolmente letto, mai dire. Allora, ti è piaciuto?
3: Ah no?
2: Mai.
3: Non si fa?
2: Non si fa, no, perché tu lo fai spesso, ecco perché si alzano e ti lasciano lì da solo.
3: È bello, l'unico modo per mandarle via.
2: Ah, ok, va bene. Oppure oggi sei intrattabile, hai ciclo, oppure sei in menopausa, dipende poi insomma dall'età.
3: No,
2: oppure,
3: adesso questa cosa qua, sei in menopausa, dovresti saperlo più o meno, indicativamente.
2: Ma magari non sei proprio informatissimo.
0: Se sei in menopausa, sei in menopausa, cioè non è il ciclo che arriva ogni tanto, la menopausa è la menopausa.
2: Ma magari quel momento dove hai ancora le vampate, eccetera. Sai, quel momento di passaggio di transizione.
3: Questa qua è come quella volta che disse: io se diventassi ricco getterei $1 milione. Sta peggiorando ogni frase che aggiunge.
0: E poi, io sono in menopausa, le vampate non le ho mai avute.
2: Va bene. Io un po' qualcuna sì, invece.
3: È andropausa.
2: Sì, no, sto scherzando. Okay. Allora, te l'avevo detto, hai proprio l'aria stanca. Puoi far andare in bestia la donna.
3: Ma insieme o per fortuna di lui separate? Te l'avevo detto.
2: No, insieme. È il combo che fa la differenza. Oppure, che cosa ti è successo? Hai messo su un chiletto? No, questa è... Questa è grave, Questa è pesante, questa è pesante a proposito di chili. Oppure, devi proprio vestirti così?
3: Ma com'è questa
0: così
3: cosa?
0: Come?
2: Non lo so. Oppure fai come vuoi, per me è uguale.
3: Questo è terribile.
2: Ti disinteressi, sei indifferente. Sì, è una donna.
3: Beh, però anche quando nella coppia, adesso l'allargo un po', dice: cosa facciamo? Quello che vuoi tu.
0: Vabbè, secondo me partiamo dal presupposto che secondo me è abbastanza soggettivo, nel senso che non è alle donne, puoi dire alle donne, agli uomini in generale, magari ci sono delle cose che a Sergio danno fastidio e a Pat gli rimbalzano e viceversa.
2: Però ci sono i classiconi, poi non hai proprio capito niente, ancora ragioni proprio come un uomo. Le 10 frasi non dire.
3: La mano ti guarda e fa: cosa me ne frega a me? Andiamo a bere una birra.
0: Esatto, e calcio un rumore.
2: Per te è un complimento, dici. Vabbè.
0: Comunque, scusate se vi interrompo e salto così un po' di palo in frasca, però il cielo di Treviglio. È arrivata una fotografia e a Treviglio, caro mio, sembra che non ci sia proprio un buon
2: tempo. Perché
0: il
2: meteo ufficiale dice che a Treviglio c'è il sole. E il nostro amico manda una foto con la pioggia, col cielo nuvoloso.
3: Di quando è la foto di Treviglio che ci ha mandato? Diciamolo.
2: Fai vedere il giornale, il quotidiano, come una volta
3: fai
2: si faceva.
3: Fai la foto al cielo col quotidiano di oggi davanti.
0: 393-444-0444, le frasi che non bisogna mai dire a un uomo, cioè a voi, uomo o donna, le frasi che non bisogna mai dire a voi che vi mandano in bestia.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi
6: un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
16: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: aiuto, avevo il microfono spento ed ero già lì che canticchiavo da mezz'ora. Get the party started, il pezzo di Pink, sono le grandi canzoni di Radio Number One, le 7:45.
1: Yeba. Quali sono le frasi del vostro lui o della vostra lei che vi danno più fastidio?
0: Allora, c'è una cosa, posso dire, che vi fa veramente riderissimo di Patrizio Romano.
1: Mi dica.
0: Allora, a questo proposito, in questo contesto. Allora, a Patrizio tu puoi dire le peggio cose, cioè nel senso lo puoi insultare in tutte le maniere, ma guai se gli dici che è tonto.
1: No,
0: va
1: no,
0: fuori
1: no,
0: di
1: no,
0: testa,
1: no,
0: va
1: fuori
0: testa.
2: Oppure se
0: quegli...
2: dici che piove dove non piove e lui è convinto, ma poi scopri che piove.
1: Allora sono andato a consultare, no, a parte che stavamo scherzando con l'amico ovviamente, sono andato a consultare il radar delle precipitazioni sulla Lombardia e ho scoperto che c'è una piccola cellula nuvolosa che sta scaricando piogge proprio tra diciamo l'est di Milano e la bassa bergamasca, ma soprattutto sull'alto cremonese, che è la zona del Cremasco, e il basso cremonese. È vero, confermo, ci sono piogge in atto.
0: E non si dica che piove a mia insaputa,
2: Non dite a Pat Romano che piove se non piove, o che non piove se piove, perché altrimenti
1: ci arrabbiamo. Dov'è Terence?
0: Viene fuori meteopatte, fa un casino pazzesco.
1: No, dai, allora... stiamo scherzando. No, piove veramente, no? Prima stavamo scherzando con la...
0: E meno male, dai, una bella rinfrescatina. 393-444-0444, quelle cose che vi fanno proprio arrabbiare tanto.
3: Sono sempre di quell'idea che pagare gente per fare ste cagate di studi è una roba indicibile. Bisognerebbe usare i soldi, non so, per fare lo studio sulla ricetta perfetta del gnocco fritto.
1: Non è male.
4: A me possono dire tutto, non ci sono problemi. Però il problema, il mio punto debole, non ho mai avuto la pancia. Una volta avevo la tartaruga, adesso la tartaruga si è rovesciata, e quando mi dicono che la pancia mi incazzo con una veste.
1: Vabbè, ci sta.
0: Però ce l'hai. Ha già cambiato soltanto la
1: pace.
5: Una frase che fa arrabbiare tantissimo mio marito è: a cosa stai pensando? Magari lui è lì che si fa i cavoli suoi e io gli dico: a cosa stai pensando? E lui si arrabbia come chi: cosa vuoi che pensi? È la risposta.
0: Dimmelo.
5: Ciao Radio Number One, grazie per farmi compagnia quando torno dal lavoro.
0: Ciao
5: Emanuela.
1: Emanuela, con la I davanti. È una stuzzicatrice, però Emanuela.
0: È una stuzzicatrice, però anche la risposta mi fa ridere, sì. Però nel senso è un po' fastidia. La risposta: a cosa stai pensando? Niente. Non è possibile che una persona non pensi a niente. Cioè, il cervello non è mai vuoto.
2: Vado a prendere il libro e torno. Vado a prendere il libro.
0: Vai, torna. Però torna, mi raccomando, non rimanere là con il libro. Ciao, fino a Emin, arrivo su Radio Number One, farfalle nello stomaco.

0: di te. Le farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi su Radio Number One, quando siamo quasi alla fine di questa prima ora della combriccola. Scusate, rido.
1: Ma perché ridi? Cosa
0: sta per succedere una cosa tremenda. Vuoi sentirla?
2: Sì.
0: Vuoi sentirla?
1: Dai,
0: preparati,
1: dai.
0: Sergio, vai.
3: Okay. Patrizio, devi seguire Dada Meteo su Instagram. Questo ragazzo aveva previsto che ci potevano essere degli strascichi di temporali anche a carattere di grandinate nelle pianure, perché sono stati sui monti e si potevano trascinare anche in pianura, localizzati, cioè non generalizzati.
0: Hai capito?
1: Chi è cioè, c'è qualcuno che vuole scavalcare Meteopat?
0: Dada Meteo su Instagram.
1: Cos'è Dada Meteo su Instagram?
2: L'hai già detto che troppe volte.
1: Sì, la pubblicità questa.
0: Sono già tutte su Instagram a seguirlo.
1: Seguite Meteopat.
4: Una scombriccola. Sono, non dico chi sono.
0: No.
4: Comunque il sondaggio è tutta roba vera. Bisogna stare attenti a parlare.
0: Sì.
4: Parlo in anonimo. E comunque, quando la mia compagna mi dice non facciamo mai niente, tutti i weekend siamo sempre in giro e mi dice non facciamo mai niente. Ciao da Treviglio sotto la pioggia.
1: Sotto
4: ciao
1: la pioggia Treviglio. Di Treviglio.
2: Io non avrei detto neanche il paese.
0: Sì. No, nemmeno
1: è vero. E anche dire che piove quando non piove.
2: Ma sta piovendo,
1: sì,
2: piantala.
0: Allora, attenzione, c'è del macabro, però fa molto ridere secondo me.
5: A me la frase che dava più fastidio era: ma non è che stai bevendo troppo? Io lo guardavo e dicevo: ma ti vedo, ti sento, vuol dire che non ho ancora bevuto abbastanza. E lì finiva. Adesso che non c'è più, non bevo più. Astemia, acqua.

0: via questa prima ora della combriccola di Radio Number One. L'ultimo disco era Imagine Dragons con Demons, ma ne abbiamo tanti altri.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna alle stelle. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, definito dagli statunitensi puramente difensivo. L'azione sarebbe arrivata dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Immediati gli attacchi di rappresaglia di Teheran, che sostengono di avere colpito una base militare statunitense, e sono tornati a lanciare anche attacchi missilistici con droni sui paesi del Golfo. Sparati inoltre colpi contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso, spezzettato in 9 paesi, dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 3 persone sono state arrestate. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. A Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi. Gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. Altre 11 persone sono state colpite da provvedimento di espulsione. Santa Maria di Leuca nell'Eccese, ragazzino molestato durante la confessione. Ai domiciliari un sacerdote di 69 anni. L'indagine sarebbe partita dalla denuncia della madre della vittima. Il prete si è difeso, si trattava di parte di un rito di purificazione, ha detto, si sentiva posseduto dal demonio. 3 feriti e un uomo fermato dai carabinieri è il bilancio di quanto accaduto a Monticiano, in provincia di Siena, poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. Un uomo straniero è andato in escandescenza aggredendo il parroco che avrebbe dovuto celebrare il funerale. Pochi secondi dopo l'uomo ha colpito anche il comandante della stazione locale dei carabinieri e un altro cittadino intervenuti per fermarlo. Secondo turno al torneo Roland Garros di Parigi, ieri eliminati Cina e Sonego, e tra le donne Jasmine Paolini. Oggi tra gli altri tocca anche al numero 1 Jannik Sinner, impegnato contro l'argentino Cerundolo, numero 56 al mondo. Appuntamento all'ora di pranzo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? Eppure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.

0: polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.P.A. distribuite da Iremercato S.P.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
1: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Un po' di Brasil, il nuovo singolo di Gaia si intitola Bossa Nostra. 11:07, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiano e Claudio. Beh, già questa musica brasiliana ci fa insomma pensare alle spiagge, al mare, e quindi non bisogna andare tanto lontano per raccontarvi questa storia. Andiamo in Sardegna, a Sassari, dove insomma da tempo c'è questa convivenza, c'è questo lungo litorale che viene suddiviso e diciamo così vissuto sia dai bagnanti, diciamo, che si mettono in costume, che dai naturisti. Ma è successo qualcosa?
1: Spiaggia di Portoferro, classico cartello, no? Il cartello un po' improvvisato, un po' il cartello un po' da spiaggia, no? Che rimane lì per anni, con scritto: attenzione, qui termina la spiaggia dei nudisti, qui inizia la spiaggia libera, un po' per tutelare anche famiglie, bambini, le solite cose. Il cartello: vuoi un po' di vento, che in Sardegna voglio dire sempre presente,
0: sì, normale.
1: Vuoi un chiodino arrugginito, insomma cade il cartello, nessuno lo rimette più a posto, e quindi grande fusione tra naturisti e tutti gli altri, quindi polemiche, perché...
0: No, allora diciamo che la cosa che ha dato fastidio alle famiglie che erano lì con i bambini, voi dovete immaginare, insomma, ci sono le famiglie con i bambini, a un certo punto arrivano i naturisti così belli sciolti, si piazzano tutti nudi a prendere il sole, e naturalmente le famiglie con i bambini dicono: no, guardate che questa parte qua non è quella, diciamo, adibita a voi. E loro dicono: ma qua non c'è il cartello. Infatti. E donc noi possiamo metterci qua. In realtà si mettono un po' a litigare. La cosa che però ha dato fastidio, diciamo, alle famiglie con i bambini è che una volta anche informati i naturisti del fatto che quel pezzo di spiaggia lì non era per i naturisti, loro sono rimasti comunque distesi a prendere il sole, non hanno sentito ragioni, non si sono voluti spostare.
1: Allora loro dicono: siamo noi naturisti, cioè siamo noi più vicini alla natura, quindi siamo qui in mezzo alla natura, non è che tu col costume. Ma sì, oddio, ci vuole sempre un pochettino di buon senso. Allora io dico a favore dei naturisti che questa cosa qua dei bambini, si dice sempre, no? I bambini. Ma secondo me i bambini non è che si fanno così tanti problemi, sono più gli adulti secondo me che non vogliono avere magari naturisti.
0: Insomma, quello di sicuro, però vabbè, sai, magari il bambino è vero, non ci fa caso, però magari è un po' incuriosito, no? Dice: ma cos'è quello lì?
1: Dopo
0: tu devi spiegare.
1: ci sta.
0: No, però sembra che insomma i naturisti abbiano risposto in maniera sgarbata. Poco garbata, capito? Non sono stati carini, e quindi insomma adesso naturalmente anche le famiglie hanno detto: vabbè, dovete assolutamente regolamentare questa convivenza, che può essere allegra, bella, serena, felice, ognuno al suo posto, senza mescolare le carte, perché può essere pericoloso.
1: Convivenza allegra mi piace con i naturisti.
0: Esatto, con i naturisti.
1: Bel programmino.
0: La musica di Radio Number One, Monsters and Men.

0: Little Talks, Monsters and Men, la musica di Radio Number One. Allora, qui a The Journalist stavamo raccontando questo fatto, non è la prima volta che accade, diciamo, questi piccoli litigi in spiaggia tra bagnanti con in costume e naturisti, però in questo caso, diciamo, c'è stata l'invasione degli ultracorpi, possiamo dire così, dei naturisti che sono andati in mezzo ai bambini, ma perché il cartello che delimitava la spiaggia dei nudisti è crollato e quindi, vabbè, dai, insomma, fate pace. Allora, nel frattempo l'estate, naturalmente con il caldo rovente, è arrivato in tutte le città e pare che ci sia un decalogo delle cose che noi dovremmo avere, decalogo almeno 5, diciamo, di queste 10 cose sono importanti assolutamente da avere per dire ok, siamo in estate.
1: Cioè, allora, l'idea è ok, l'estate esplosa, devi comunque lavorare a Milano, per esempio, mm-hmm. io ti do dei consigli fashion, cioè 5 pezzi da indossare in città per sentirsi almeno un po' in vacanza.
0: Sì.
1: Cioè, tu non sei in vacanza perché devi andare avanti a lavorare, no. Siamo a maggio-giugno, però se tu indossi queste cose un po' così, no, ti senti un pochettino in vacanza, sì. Poi bisogna vedere se riesci ad andare a lavorare.
0: No, io ce l'ho queste qua, ce l'ho tutte.
1: 5,
0: allora,
1: eh?
0: Guarda, bandana foulard ce l'ho, ce n'ho un sacco.
1: Ma lo usi in questo
0: sì,
1: periodo?
0: Sì. Beh, allora, ti dico, in metropolitana, per esempio, stamattina il problema è riuscire a passare dai 38 gradi dell'asfalto ai 10 gradi che ci sono in metropolitana. Quindi il foularino ti serve.
1: Anche sul treno uguale, ma stamattina mi sono
0: ghiacciato. No, ma il metro non puoi capire, sembra l'Antartide.
1: Va bene.
0: E quindi, allora, bandana foulard, quello okay, sì, c'è. Okay, poi pioggia, ma solo di perline, le perline le potete mettere nelle collanine, quelle cose così, dai, vabbè, che fanno molta estate.
1: Ma c'è qualcosa bene, che per me è
0: sì, ma tu puoi mettere anche il foulard sulla testa.
1: Ma secondo te, vado in giro
0: ma
1: col
0: sì,
1: foulard,
0: ti sta bene.
1: Le perline, va
0: allora,
1: bene, mi organizzo.
0: La camicia a righe riviera ce l'ho, ovviamente, la borsa di paglia hai voglia, sempre comunque, carina, ce l'ho, le scarpe traforate pure. Oh, vabbè, io c'ho tutto. Tu, Claudio, cos'hai?
1: Ne ho niente di queste cose qua. Se poi mi organizzo per un cappello di paglia.
0: Dai, il cappello di paglia è carino.
1: Ma sono cose, però, vabbè, ma io non ce le ho queste cose qua.
0: Vabbè, le perline, può essere anche una cavigliera, un orecchino. Sì.
1: Beh, la camicia a righe, così.
0: La camicia a righe, ma deve essere Riviera, capito?
1: Cosa vuol dire Riviera?
0: Cioè, un po' estate, un po' Santa Margherita Ligure, capito? Santa.
1: Ma com'è la Margherita?
0: È
1: questa della fotografia?
0: Fammi vedere.
1: Beggiolino, riga bianca.
0: Beggiolina, riga bianca, non la vedo.
1: È
0: dov'è?
1: Una specie di gessatone largo.
0: No, vabbè, cioè, anche questa. Però normalmente è bianca e blu, diciamo. È bianca e blu. Bianca
1: blu. Bianca e blu, quello un po' più
0: bianca e blu.
1: Alla
0: però
1: marinara.
0: Una se la può mettere anche, esatto, se la può mettere anche
1: capito.
0: Di un altro colore. Allora, praticamente, secondo gli esperti, se noi ci mettiamo tutte queste cose, poi che tu la mattina cammini sull'asfalto dove affondano le scarpe,
1: certo.
0: Che c'è 38 gradi, che fa un caldo della miseria. Se nei grattacieli tutto questo scompare.
1: Eh sì, ti senti un po' più in vacanza anche se devi andare in
0: come se fossi in Sardegna. Basta un foulard, due perline, un
1: molto infradito. Fantasioso questo articolo.
0: Anche molta fiducia e speranza, diciamo. Certo. Vabbè, basta poco.

0: Who's next?
1: Sigasun, Selena Gomez, la musica di Radio Number One qui a The Journalist. Nonostante il caldo, le raccomandazioni degli esperti che dicono bevete acqua, state all'ombra, bevete acqua. Noi tra poco di cosa parliamo?
2: Beviamo vino. Bisogna fare anche delle cose,
1: anche del vino, certo.
2: Massimo, un bicchierino.
1: Ma non di giorno però con il caldo, Di anche, sera, se no, i vapori.
2: Sì, anche se un vinello fresco, bianco,
1: sì,
2: a pranzo. Io anche con questo caldino qui, io non lo disdegno.
1: No, però, è vero.
2: Non so te.
1: No, no, beh, io oggi al massimo posso fare dei gargarismi con il prosecco, che magari mi aiutano. Magari fanno meglio dello sciroppo, che ne so. Dai, ne parliamo tra poco. Vi diamo qualche dato subito dopo le previsioni meteo, come sempre, qui a The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo dopo il culmine del caldo di ieri. Oggi il quadro meteorologico inizia un po' a cambiare. L'anticiclone mostra temporanei segnali di indebolimento sul suo settore orientale, lasciando spazio all'ingresso di correnti leggermente più fresche in quota. Questo cambiamento favorirà un aumento dell'instabilità atmosferica, creando dunque le condizioni per rovesci temporali in diverse aree del paese. Di riflesso ci saranno conseguenze sulle temperature, qualche grado in meno, ma non un cambiamento totale. L'estate sta per iniziare, dunque anche per i prossimi giorni sono attese temperature massime oltre i 30 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 11:26 minuti, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora rimanete con noi in attesa di Enrico Nigiotti che arriva alle 12, parliamo di vino, dati interessanti dopo i pinguini, tattici nucleari.

0: Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sarri scusa lo siento. Le 11:29 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, noi vi parliamo di vino naturalmente perché è, come dire, un elemento importante della nostra economia agroalimentare, non perché lo dobbiate bere con questo caldo, mi raccomando,
1: Va bene.
0: No, nel senso, voglio dire, non è un invito a attaccarvi alla boccia del vino, diciamo, con 38 gradi, ma insomma per darvi dei dati che in un certo senso sono comunque confortanti, no?
1: Non esattamente confortanti, perché insomma in alcune zone sì confortanti, in alcuni nuovi mercati come Russia, Cina, Brasile e Messico, in generale però il calo delle vendite continua. Nel primo trimestre abbiamo meno 11 per cento, leggero miglioramento rispetto al primo bimestre, ma comunque non cambia la tendenza del calo di vendite di vino, lo dice l'Osservatorio dell'Unione Italiana Vini. È bene che ci siano dei mercati nuovi che si aprono, soprattutto Brasile ad esempio, Stati Uniti invece è male. Qui insomma ti ricorderai, no, il problema dei dazi, insomma negli Stati Uniti i prezzi del vino salgono e l'esportazione dunque verso gli Stati Uniti comincia a dare dei segnali negativi. Il mondo del vino insomma sta lavorando su questo, perché il futuro è un pochettino con un punto di domanda.
0: Beh insomma era prevedibile però il calo negli Stati Uniti, però il fatto che insomma siano andate giù le vendite del 20% degli Stati Uniti è ben compensato dalla Russia, Cina, Brasile e Messico. Insomma ci sono nuovi mercati, diciamo, che si aprono per il vino. Noi ne abbiamo parlato tantissimo anche perché ci sono stati, diciamo, dei momenti in cui si è parlato molto anche del nuovo vino dealcolato che ha aperto mercati sicuramente, come dire, nuovi e anche redditizi, insomma stando, diciamo, ai dati che abbiamo letto negli ultimi periodi. Però è importante insomma che si cerchino sicuramente, come dire, nuove frontiere di esportazione, perché il vino è una delle nostre, diciamo, l'Italia e la Francia sono tra i maggiori paesi esportatori di vino.
1: Il presidente Frescobaldi dell'Unione Italiana Vini infatti dice: attenzione, siamo in una fase nella quale abbiamo più bottiglie in magazzino rispetto a quelle che vendiamo, dunque dobbiamo stare anche attenti in questo momento
0: a ridurre la produzione
1: e a guardare al futuro comunque con positività, aprendo nuovi mercati come quelli ad esempio del Centro America e Sud America.
0: Allora, per non deludere Frescobaldi, nome assolutamente importante, oggi, anzi stasera, quando andate a casa, aprite non date una carezza ai vostri bambini, ma aprite la bottiglia di vino. Aprite una bottiglia di vino e poi così finisce, e anche noi insomma diamo il nostro, come dire, piccolo contributo al mercato.
1: Non necessariamente di Frescobaldi, volevo conoscere.
0: Anche di un'altra
1: marca.
0: Anche di un'altra marca, certo, bene, certo. Insomma, dipende quella che avete in cantina, quella pregiata, la lasciate per le occasioni, diciamo, importanti. Beh, ne avrete una, adesso non voglio passare al tavernello, voglio dire, ma no? Avrete qualcosa del genere. Ci

0: Tommy, no, vabbè, adesso Tommy, non è che è amico mio che lo posso chiamare Tommy, Tommaso Paradiso forse. Allora, tra pochi in arrivo, come sempre, una grande canzone e poi andiamo nella, non lo so, perché eravamo indecisi fra due notizie. Allora, la tenuta di Albano o questa running nuova che arriva dal Giappone?
1: Ma no, tu che cosa hai voglia in questo momento? Di rilassarti in una
0: di
1: tenuta?
0: Dormire.
1: Allora andiamo nella tenuta di Albano, tenuta perché l'altra Albano. È una corsa, quindi non va bene.
0: No, quella però è una corsa diversa, va bene, dai, comunque andiamo nella tenuta di Albano, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Protagonisti del nostro appuntamento, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni Maroon 5, She Will Be Loved. Allora, vi portiamo nella tenuta di Albano Carrisi, che devo dire, insomma, io avevo già visto qualche foto, è veramente molto molto bella in Puglia, è tenuta nella quale tra l'altro spesso e volentieri lui ne ha parlato, no? Sono andati personaggi dello spettacolo, i suoi amici, insomma, sono passate di lì diverse persone e si trova, diciamo, questo resort, perché è un resort, a Cellino San Marco, che certo, è il suo, diciamo, luogo di origine, e insomma ci sono queste camere immerse tra vigneti, oliveti, ristorante tipico pugliese, la camera, la stanza del benessere, insomma c'è la spa, c'è un sacco di roba.
1: Beh, è un po' di più della felicità un bicchiere di vino con un panino, cioè nel senso
0: il concetto
1: della felicità mi è salito un attimo di tono. Tra l'altro all'interno di queste tenute ci sono proprio l'hotel Felicità, che riprende il ristorante Don Carmelo, la spa, e beh, insomma molto molto molto molto bello. Io penso che ci siano molte persone che desiderano andare in questo posto, non so se c'è la possibilità di incontrarlo, no? Perché sai, per un fan potrebbe essere un valore davvero aggiunto, e alla sera poi Albano, va bene, si fa vivo.
0: Secondo me sì, perché molti clienti magari, allora lui è sempre in giro a cantare, no? Poi certo, non lo so, perché io penso che quando ha la possibilità di parlare magari con i clienti, io me lo vedo come uno che chiacchiera, racconta un sacco di cose, cioè lì che ti canta. Vuoi che Albano ti incontra, non so, nel suo resort e non ti fa un acuto? Poi non so, io
1: non so. Lo so,
0: secondo me sì, cioè lui ha capito. Felicità. No,
1: comunque prezzi, si parte da 270 euro a coppia in questo questo ad esempio, questo pacchetto rituale relax, che c'ha la notte in camera, la spa, la cena, il pranzo nel ristorante. Beh, però c'ha tante cose, cena, spa e pranzo,
0: insomma,
1: quindi 270 euro a coppia nei mesi da ottobre a maggio.
0: Ok, quindi non in alta stagione, insomma in bassa stagione.
1: Non in alta stagione, però ripeto, non semplicemente solo il dormire, ma anche tutta una serie di servizi, quindi può essere una possibilità.
0: Poi,
1: tu ci andresti a trovare?
0: Ma io, allora vabbè, premesso che in Puglia ci sono un sacco di posti resort bellissimi, però io so dov'è, insomma, esattamente più o meno il suo resort, e comunque so che chi c'è stato, insomma, ne ha parlato assolutamente bene, adesso al di là che ovviamente non credo che sia così facile incontrarlo, però insomma questa tenuta bellissima, no? Perché lui poi produce vino, quindi
1: a proposito,
0: oggi il vino è un tema ricorrente.
1: Leggo anche fra poco con Digiotti, secondo me.
0: Esatto.
1: Leggo che produce 1,5 milioni di bottiglie all'anno,
0: caspita,
1: quindi
0: ragazzi,
1: non una produzione banale.
0: No, decisamente, no, insomma, un'attività assolutamente importante, quella che ha affiancato da imprenditore a quella ovviamente di cantanti che invece tutti conosciamo. Allora, tra pochi minuti sarà con noi Enrico Nigiotti per parlarci del suo ultimo album, Maledetti Innamorati, ma non solo. Intanto c'è la musica e la voce di Harry Styles.

0: Lady Gaga, paparazzi, mancano pochi minuti alle 12. Allora, tra poco sarà con noi Enrico Nigioti, che è abbronzato come io, manco 4 anni in vacanza riesco ad essere, te lo dico. Sì. Non ce la faccio.
1: Anche
0: avrà messo la crema?
1: Non
0: anche
1: lo so.
0: Un pelo muscoloso.
1: Un pelo muscoloso che io manco in 10 anni di attività.
0: Quella è genetica,
1: fisica.
0: È genetica. Dai, non parleremo di questo,
1: no,
0: naturalmente, ma di musica, ma non solo. Tra poco qui a The Journalist, intanto a Radio Number One in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: in punto, subito le notizie, poi arriva One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
3: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
5: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e da lui o non è lui?
8: Sono io, Andrea Brumbrum Ferrari, buon pomeriggio, ciao zio, ciao, e siamo contenti oggi perché si sta avvicinando il weekend, lo dico già.
0: Sì, siamo contenti perché arriva l'estate, no, è già arrivata l'estate effettivamente.
8: Mi sa di sì.
0: Se metti fuori il nasino, senti proprio quella profumanza di caldo torrido con un po' di umidità che non ti fa dormire, ti è successo?
8: Sì, e come se mi è successo? Comunque zio, volevo dirti che questo è One Match.
0: Sì.
8: Poi se vinco bene, se non vinco fa niente. Non è un grosso problema.
0: Non è vero che tu ci tieni a vincere.

0: tanto. Vabbè. Vi no, abbiamo spoilerato, perché ce l'abbiamo fatta spoilerare anche oggi in qualche modo.
1: Sì.
0: Perché guarda che ci vuole. E allora possiamo iniziare un'altra puntatona di Wow Match. Voi pronti ad ascoltare il tema e soprattutto pronti a votare? Possiamo andare?
1: Andiamo, andiamo!
0: E allora pronti, partenza, via!
2: Wow Match. E tu, da che parte stai?

0: Bonacci, maledetto me, su Radio Number One possiamo cominciare un'altra puntata di One Match.
1: Cominciamo anche perché non vedo l'ora di divertirmi durante quest'ora, perché quella è l'essenza poi, no?
0: Ma non
1: del nostro
0: è vero,
1: programma,
0: tu sei un
1: di tutta la radio.
0: Sei, perché dai, tu ci tieni a vincere, ci tieni tanto, sempre. Sei accanito nella
1: perché
0: sfida.
1: mi viene chiesto, ah, no? Sì, poi dopo sì. So che se vinco lo zio mi paga il pranzo e quindi io sono abituato in questo modo. Però allora il tema di oggi è importante perché tocca vari ambiti della nostra quotidianità. No, lo sport, il lavoro, le relazioni, i giochi, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è: nella vita, nello sport, in queste cose qua, conta di più vincere oppure divertirsi? C'è chi in effetti ha mentalità competitiva e chi invece preferisce semplicemente godersi l'esperienza. Poi se si vince bene, se non si vince, pazienza.
0: Ecco, ricordiamo che è una domanda che mettiamo un po' per tutti gli ambiti della vita, quindi vincere o divertirsi. Come dicevi tu, anche nelle relazioni, anche nello sport, vero, ma anche nella quotidianità del lavoro, per esempio. Ci stai?
1: Ci sto. Perfetto. Sono pronto.
0: E allora, se siamo pronti, possiamo schierarci, così poi potete votare.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Io dico che bisogna godersi la vita, le esperienze, prenderle così come sono, senza che tutto sia per forza una guerra, tra virgolette, competizione. Cioè, divertirsi ti fa vivere sicuramente molto meglio. Non so, per esempio, no, zio, finisci una partita a scacchi, ti fanno scacco matto, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Cioè, tu hai fatto esperienza, poi la prossima volta magari vinci.
0: Quindi, scusa, fai esperienza per perdere o per vincere.
1: Ma
0: allora,
1: è chiaro che a tutti
0: allora
1: piace...
0: vuoi vincere.
1: Tutti vorrebbero vincere, però credetemi, io sono il suddito perfetto di De Coubertin.
0: Ma cosa stai
1: dicendo?
0: E ti
1: dico che la pressione eccessiva, quella che avete voi, la felicità la toglie, la felicità viene meno, fidatevi.
0: Guarda, io ti risponderò per le rime soltanto dal mio angolo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: È vero che si gioca, che si partecipa per divertirsi, ma alla fine si gioca per divertirsi, ma alla fine si vuole vincere in tutto. Vai, non so, cerchi di fare la corte a una ragazza, cerchi poi di conquistarla, di mettertici assieme, mica ci siamo divertiti, sono andato bene a cosa con lei, sono andato a mangiarci una pizza e finisce, no, tu vai perché vorresti mettertici insieme. Partecipi a una gara e quando ti iscrivi alla gara non è che partecipi per farti una sana risata, se no guardi due barzellette in televisione o ti leggi due stupidate, invece no, partecipi per vincere. Quindi vincere è uguale a ottenere il massimo senza ipocrisie, perché non facciamo gli ipocriti, vincere è la cosa che ci interessa, il resto è mancia.
1: Da che pulpito, caro zio Nasti. Allora, avete capito benissimo le posizioni, scrivete tanti messaggi, il numero è 393 444 0444. E vi lasciamo con la nostra musica, andiamo avanti perché c'è James Blunt con Bonafide Heart.

0: James Blunt, Bonfire Hearts su Radio Number One, questo è One Match e stiamo discutendo se sia meglio vincere, diciamo, vincere punto e basta, competere per vincere oppure semplicemente competere per divertirsi, perché secondo me bisogna godersi, ripeto, l'esperienza perché divertirsi comunque ti fa vivere sicuramente meglio senza troppe pressioni psicologiche che fanno male.
1: Ti faccio però una domanda, Andrea, sì. Quando vinci ti diverti anche? Quando perdi, secondo me, non ti diverti neanche così tanto, non sempre.
0: Beh, ma non è detto, non è detto. Sicuramente un po' di frustrazione perché perdi, ma passa in un amen. Tu pensi sicuramente
1: come
0: al
1: passa,
0: fatto
1: come
0: di...
1: Come passa in un...
0: In un amen.
1: Ma quante ne sa sto ragazzo?
0: In un secondo, in un attimo.
1: E sono modi di dire, fischia, che italiani che vengono dalla storia, altro che Accademia della Crusca qui. Andiamo con il primo round. Sì. È arrivato questo messaggio, lo leggiamo, sai perché? Perché sì, non è un voto né per uno né per un altro e vorremmo che voi vi schieraste come sempre, quindi cercate di dare un voto preciso. Prego Andrea, leggi tu.
0: Ah,
1: che...
0: tocca a me, sì, dice sì, buongiorno a voi. L'importante è che vinca l'Inter, poi per il resto mi accontento, quindi il voto è per entrambi. Vabbè, li lasciamo perdere, guarda, siamo già lasciamo perdere oggi.
1: Lasciamo perdere, dai, un audio messaggio.
2: Ciao ragazzi. Ma io dico che un po' di sana competizione, che deve essere sana chiaramente, però nella vita che nello sport serve sempre. Io faccio l'allenatore di calcio, alleno sia i piccoli proprio primi calci che quelli un po' più grandi, quei primi calci magari cerchi di dare il dire come concetto, non conta il risultato e va bene. I più grandi però il risultato comincia ad essere importante, ma è normale che sia così, quindi do ragione allo zio Nasti. Olè. Un abbraccio. Olè. A tutti, ciao ciao
1: Giambi l'allenatore, grazie. Un altro al volo veloce, sì. Veloce da leccarsi le orecchie.
3: Davide da Sondrio, bisogna sempre partecipare per vincere.
1: E andiamo.
3: Bisogna lottare per vincere. Poi però bravi, bisogna anche essere capaci di perdere.
0: Questo è un altro concetto importante.
1: Io guarda, non te lo voglio dire così, caro Andrea Brum Brum Ferrari. E tu tra l'altro porti un cognome che insomma è già un emblema di vittoria. Però
0: infatti non vinciamo mai, ma però... siamo contenti, non è vero.
1: Non è vero. Va bene, continuate a votare, vincere o divertirsi, questo è il dilemma. Intanto torniamo alla musica, ci sono i Death Colors.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Number One, voi la mettete sul fattore, diciamo, sportivo. Allora posso anche capire che uno compete, cresce calcisticamente parlando, qualsiasi altro sport, per andare a vincere. E allora cambiamo tematica, allora parliamo, per esempio, non so, degli hobby, perché non è che tutto deve diventare performance. O parliamo delle serate con gli amici, lo facciamo, dai, tra pochissimo. Intanto pensateci, rifletteteci, aspettiamo i vostri messaggi al 393 444 0444. Questo è One Match e questa è Radio Number One.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi è qui. Maybe I-

0: che preferiscono vincere e quelli che invece preferiscono divertirsi. Caro Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Io preferisco decisamente divertirsi, anche perché è inutile trasformare il calcetto in una finale mondiale, no? Cioè l'importante è sudare, che dimagrisci, espelli liquidi, stai bene.
0: Visto che noi siamo all'interno di una sfida, che non è sportiva, sì, ma è sempre una sfida, ti stai divertendo?
1: Certo che mi sto divertendo.
0: Magari quella faccia lì non
1: mi sto divertendo alla grande.
0: Però vorresti vincere più che divertirti. Ma diciamo le cose come stanno.
1: Se capita bene, però non è come, vabbè. Guarda, lasciamo perdere, perché mi sento male.
0: È capotato, può capotare, che ne sai?

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Stiamo facendo un meccione oggi tra gente che partecipa e si diverte e gente invece che vuol vincere.
2: Allora, nettamente in vantaggio lo zio Nasti. Un po' mi rode, però mi sto divertendo. Mi sto soprattutto divertendo. Però eravamo rimasti anche un attimo fa con il discorso. Non pensiamo solamente all'attività sportiva. Pensiamo per esempio a Monopoli.
1: Ah, Monopoli.
2: Ma è possibile che vi arrabbiate anche a Monopoli?
1: Ma a Monopoli?
2: Dura un sacco di tempo il Monopoli, no, però anche se partecipi ti diverti, no, scambi un po' di soldini di qua e di là e compri qualche...
1: Allora, apriamo la parentesi giochi da tavolo, Monopoli e Risico principalmente, che sono le mie giornate di Pasqua e Pasquetta con cugini e nipoti.
2: Pensa.
1: Tu non hai idea, noi ci pigliamo per i fondelli per un anno intero, perché stiamo in piedi, magari una partita dura 8 ore, 6 ore, sì, ma chi vince proprio può speffeggiare tutto il parentado per un anno intero.
2: Non è possibile, non si può fare nulla di leggero con queste persone. Oppure mi viene in mente la serata con gli amici. Vai, a volte ci sono quelle serate in cui alzi un po' troppo il gomito, no? Che vuoi sempre cercare di fare in modo che tu sia quello che ne ha bevute di più, per esempio di pinte di birra. Ma l'importante è stare con gli amici, dire quattro stupidaggini e tutto quanto. Non è che devi fare sempre il figo di quello che deve vincere, perché è quello che ne ha bevute di più e che sta meglio.
1: Guarda che però berne di più e stare meglio non è un dettaglio, lo dico.
2: Capito, però non è che devi fare per forza il record a Guinness, non è
1: Allora, tu che sei un cultore del karaoke, di queste serate in locali dove cantano e ballano e cantano, che balla, che canta. Quando c'è il karaoke c'è sempre poi quello che vince, no? Perché di solito a Vox Populi non c'è. Se ci fosse, in qualche locale, io sono andato, in qualche locale c'è quello che vince. Vuoi mettere e cantare e avere l'applauso della pupa? Poi non vinci magari un granché, magari vinci una bevuta, però è bello vincere, no?
2: No. No, zio, allora se contasse vincere pure al karaoke nessuno canterebbe.
1: Guarda, ti mando dei video la prossima volta che... Perché di quelle cose...

0: E la finisce così, no? Che dice happy birthday.
1: Sai che non avevo capito
2: cosa dicesse
1: Perry o se fossi tu.
2: No, diciamo che io e lei abbiamo un certo feeling. Detto questo, cari amici di Radio Number One, la sfida oggi tra me e Andrea Brumbrufferrari è la seguente: è più importante vincere o divertirsi in qualsiasi ambito della vita? Io farei ascoltare qualche messaggio perché mi piace.
1: Spero che il mio piccolo appello, possiamo dire così, di poco fa abbia portato i voti per me.
2: Vediamo. Guarda, andiamo qui.
3: Buongiorno ragazzi, eccomi, sono Ciao. Angela da Lugano. Allora, una domanda per Brumbrufferrari, sì. Ma se è importante a partecipare, perché rosica, perché non stai vincendo questa gara? Io sono dalla parte di Zionasti, mi dispiace. È importante partecipare per te, né? Che te ne frega di vincere.
2: Che te ne frega di vincere, brasileiro, ti salutiamo Angela, che è sempre questo accento che mi piace.
1: Sì, ho capito, però quando c'è lo Zionasti di mezzo, capite che insomma fuoriesce in me un certo tipo di livello di competizione che vabbè, ma andiamo avanti con i messaggi.
2: Ciao ragazzi, sono d'accordo, sì, con l'ascoltatore che avete fatto sentire prima. Finché sei bambino l'importante è divertirsi, ma quando si cresce si vuole vinceremo, vai,
1: no,
2: Federico.
1: È il contrario, secondo me.
2: Dici?
1: Quando sei bambino non hai ancora ben capito cosa è importante nella vita e pensi che sia vincere, poi invece
2: cresci, vincere,
1: e capisci che invece l'esperienza è quello che conta.
2: Allora, tu ti sei cercato proprio oggi una sconfitta epica. E a proposito di sconfitta, guarda, cito Giulio Cesare. Veni, vidi, vici. E qui, ragazzo, è Giulio Cesare, non è che è micio e bau bau. E non è che è scritto veni, vidi e se divertimo, se siamo divertiti, sì, tanto.
1: Il bello gallico. No, invece io ti cito Walt Disney.
2: Dica.
1: Walt Disney, il grande, disse: l'importante è non smettere mai di divertirsi. Non di vincere.
2: No, beh, infatti lui ha aperto i parchi e ha buttato via i soldi, oppure ha voluto vincere guadagnando.
1: Benefattore, ragazzi.
2: Guarda, proprio
1: divertire a tutti quanti.
2: Benefattore. Vabbè, continuate a votare. Qui oggi la sfida si fa accesa. Intanto noi torniamo alla musica. Alex Warren.

0: Max Warren, Fever Dream su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrare, lo zio Francesco Nasti. E quando siamo praticamente giunti alla fine del nostro appuntamento, mi sa che un messaggio per me è arrivato, ragazzi. Grazie,
1: oh, mi fa piacere, guarda, mandarlo e farti ascoltare questo.
2: Grazie. Ragazzi, buongiorno, Maurizio da Torino. Allora, io dico divertirsi, perché è bello divertirsi se parliamo di una cosa tra amici, senza l'azzardo, ecco. Però quando fai una competizione, la natura ti porta a voler vincere, quindi...
1: ragazzi, la natura è la natura. Tu sei un po' contro natura oggi, te lo dico.
0: Ma probabilmente sì, però sono più dalla parte del buon senso, dai.
1: Vediamo, vediamo, mancano ancora una manciata di minuti. Continuate a votare. È meglio vincere in qualsiasi ambito della vita o divertirsi? Questo è il dilemma.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: su Radio Number One, la grande canzone di Radio Number One per quanto riguarda il nostro appuntamento di One Match che sta per volgere al termine, però qualche messaggio è ancora arrivato, anzi molto più di qualche messaggio.
1: E io un po' me la rido, oggi.
2: No, dico così in generale. Vabbè, ascoltiamo.
0: Charlie Chaplin diceva: la vita è troppo breve per prenderla sempre come una competizione. Non so se ti rendi conto.
2: Ma giusto, giusto che tu porti acqua al tuo mulino. Ascoltiamo qualche messaggio, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Maurizio da Torino.
2: Ah, ok, no, questo è vero, questo. Leggiamo quest'altro. Da Leone, quindi qui abbiamo una ragazza del segno del Leone, sì. Ti dico che bisogna vincere sempre.
0: Ma dopo
2: sei tanti Leone.
0: Amici e basta.
2: Il Leone è per antonomasia un segno dominante. Poi vediamo un pochettino altro. Vabbè, questo è bellissimo. Prego, leggilo tu. Questo
0: mi diverto solo se vinco.
2: Questo è proprio la controteoria.
0: Sì.
2: Dai, mandiamo quest'altro. Adesso mi sto perdendo perché è veramente.
0: No, questo l'abbiamo già ascoltato. Però, insomma, sono tanti. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando.
2: C'è da perdersi.
0: No. Io penso che alla fine le vittorie però, zio, passano via, scorrono via, mentre le serate belle, le risate, il divertirsi davvero spesso restano molto più a lungo.
2: Tu
0: e quindi
2: dici.
0: Rimango convinto di questo concetto anche se la sfida dovesse andare come credo.
2: Adesso hai capito, ti stai un po' ricredendo sulla sfida.
0: Ma
2: va bene, guarda.
0: Ho già fatto il processo interiore, capisci?
2: Ti faccio un piccolo test. Senti questa cosa,
0: Cos'è? Oddio, mi ha distrutto il timpano.
2: Allora, cos'è questo?
0: Questi sono i vecchi, quelli della vostra età, i videogiochini, quelli da bar.
2: È un jingle di vittoria. Batman. Hanno fatto un jingle di divertimento, no? Si chiama proprio jingle di vittoria. Vabbè.
0: Molto
2: senti,
0: bene.
2: Io proseguirei con la musica e ti do veramente qualche minuto ancora per raccogliere gli ultimi voti,
0: Va bene. Abbiamo Tiziano Ferro e Giorgia con l'ultimo singolo, Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Yeah!
1: Summer Paradise, Simple Plan su Radio Number One.
0: Yeah! No, finiva così. Yeah!
1: No, infatti, no, però ci siamo fatti anche questa bella cantatina. Io sono soddisfatto così, perché dobbiamo anche andare avanti. Io chiuderei il programma così, perché alla fine quello che conta è che ci siamo divertiti, abbiamo fatto, vabbè, eleggiamo il vincitore. Va.
0: Ah, volevo arrivare a questo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Non ti sento. No, non sento bene. Puoi ripetere che queste orecchie oggi non odono.
1: Ha vinto lo zio Francesco Nasti, quello che vuole vincere a tutti i costi. Infatti ce l'ha fatta. Sento anche urlare dallo studio centrale di Bergamo.
0: Sì, c'è un po' di parterre oggi, quindi.
1: No, infatti. Però
0: no, dicevo che non soltanto io ho voluto vincere, ma la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori. Quindi mi sembra Vox Populi e Vox Dei.
1: Questo è vero ed è una sconfitta che in effetti fa ancora più male, questa volta devo dirlo, perché credo a conti fatti di aver perso il mese. Domani è l'ultima puntata del mese di maggio, ma calcolando
0: mi sa che stavo a sto giro paghi il pranzo.
1: Vabbè, noi parliamo domani, grazie zio Nasti ugualmente.
0: Grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, vi lasciamo in compagnia di un carichissimo Stefano Federici con il PN1. È carico oggi, è pazzesco.
1: Ci ritroviamo domani dalle 13 con One Match fino alle 14, grazie a tutti.
0: A domani, ciao. Bye! Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: La musica che cerchi è qui.

0: Giovedì, grazie a Brum Brum, grazie allo zio Nasti, sono le 14:01, benvenuti su Radio Number One, tra poco il PN1, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripari a Torino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità della vittima e da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sospettano un caso di suicidio. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito questa mattina 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore avrebbe urlato Allah Akbar. Le autorità elvetiche lo hanno poi arrestato. I feriti, tutti cittadini svizzeri, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro verserebbe in gravi condizioni. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Concluse le autopsie, dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto oggi a Domegna si tengono i funerali del ricercatore Federico Gualtieri, domani nel torinese quelli di Muriel Oddeino, sabato a Genova quelli della professoressa universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Raid americano nel sud dell'Iran, mentre Teheran afferma di aver colpito come rappresaglia una base statunitense. Dopo un nuovo attacco americano attorno alla città portuale di Bandar Abbas, missili e droni sono tornati anche nei cieli dei paesi del Golfo. Spari inoltre contro alcune navi nello stretto di Hormuz. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi. Gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. Tennis, Flavio Cobolli è il primo degli azzurri a qualificarsi al terzo turno del torneo di Parigi. Battuto il cinese Wu con un triplo 6-4. In campo adesso c'è Jannik Sinner che conduce 2-7-0 sull'argentino Cerundolo con i parziali di 6-3 e 6-2. Si sta giocando il terzo set. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Signori, tocca a noi, si comincia.

0: le prossime tre ore con la musica scelta dai nostri programmatori e tra pochissimo con quello che hanno detto alcuni esperti di seduzione. Il collo, signori, il collo accenderebbe i bollenti spiriti. E allora con voi parleremo del collo e cercheremo di capire perché a volte sfiorando il collo si accende il desiderio. Quindi tra poco cercheremo di approfondire il tutto. 393-444-0444 per l'appello. Se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, sempre N1, pomeriggio Number One.
0: Adoro l'appello, è il momento più bello.
2: Ciao Stefano, Massimo il cesellatore di zolle è presente.

0: Sta scalando lentamente le classifiche in tutto il mondo. Lui è Somber, giovanissimo cantante. Questa è Potential, il titolo della sua nuova canzone. Sono le 14:10 in questo istante. Buon pomeriggio a Marchigno, dall'osteopata a Jessica, sta lavorando. Questo è l'esercito del bene, della musica che accompagna il PN1 con l'appello. Ecco, i miei soldati, simpaticamente parlando, no? Con il violino in mano.
1: Ciao Stefano. Anche dal borgo medievale di Bardilda, accaldato con 30 gradi, Lori sempre presente. Ciao
0: Lori sempre presente.
2: Ciao Stefano.
0: Mirko risponde.
2: Mirko presente, come al solito. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te, amico mio, un abbraccione.
3: Ciao Stefano, Damiano presente, ma non avevano detto che oggi doveva rinfrescare? Aiuto. Ciao.
0: Dei temporali di calore erano previsti in queste ore, forse sono slittati di alcuni minuti. Probabilmente questa sera potrebbe, no, a macchia di leopardo, verificarsi un temporale sparso qua e là. Tutto a posto? Vai, respira, respira.
4: Ciao Stefano, Caltinaga presente, provincia di Novara, ciao!
0: Saluto te e tutto il Piemonte, gli amici di Novara e provincia in questo caso. La situazione potrebbe migliorare o peggiorare secondo voi?
5: Ciao Stefano, è presente anche Massimo, dottor Piccioni.
0: Grande Massimo.
5: E voleva in questa parlare appunto dell'incremento della colonnina di mercurio, si è accompagnata da due altri fenomeni naturali.
0: Ho paura.
5: Il primo è naturalmente che aumenta i livelli di ozono nei bassi strati.
0: Giusto.
5: E il secondo,
0: ecco,
5: è a livello del suolo.
0: Sì.
5: È un incremento dell'attività defecatoria dei piccioni.
0: La situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
6: Buon pomeriggio, Vespasiano. Sono Rodolfo, il cuccatore latino del golfo, con le donne presenti, ti salutano tutti, presenti, anche loro, purtroppo.
0: Vespasiano non aveva mai chiamato nessuno. 393-444-0444, grazie anche a Rodolfo, grazie al dottor Piccione, questo è il mio esercito, pensate, no? Con chi combatto queste tre ore ricche di musica. Beh, tra pochissimo parleremo del collo che accenderebbe i bollenti spiriti, ma prima con Gim Love ce li accende sia.

0: voce pazzesca quella di Sia, appena sentita qui su Radio Number One con questa canzone di qualche mese fa, è Gimme Love. Siete nel PN1, buon pomeriggio anche a quelli che hanno tardato leggermente con l'appello.
1: Ciao Stefano, al Fiumela da Pavia presente.
0: Grande.
1: Anche se con questo caldo non so se ci arrivo alla Sfinge.
0: Resisti.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno dottor Piccione, sempre più forte. Ciao Stefano, Giuliano, ciao.
0: Ci abbiamo creato un personaggio pazzesco, quello del dottor Piccione, che piace a parecchi dei nostri ascoltatori. Poi lui naturalmente sarà sempre all'ascolto, quindi me lo immagino lì pronto a rispondere, no? Sentitosi chiamare in causa da Giuliano, altro nostro ascoltatore, sicuramente lui. Ecco infatti. Vedi, in diretta.
3: Grazie, ciao Giuliano, un abbraccio grande, grazie.
0: Hai
3: da
0: visto?
3: Me e da tutti i piccioni.
0: Non avevo dubbi. Signore e signori, secondo alcuni esperti di seduzione, il collo, dicevamo prima, accenderebbe i bollenti spiriti. Quindi si parla del fascino nascosto del collo nella seduzione, perché è una zona del corpo che molti uomini trovano particolarmente attraente, e anche le donne giustamente. E su forum come Reddit viene descritto come un elemento intimo e sottovalutato, il collo. E allora diciamo che sfiorare il collo di una persona, quindi dare dei baci sul collo oppure mordicchiare un orecchio, spesso dà il via agli ormoni che poi fanno esplodere la passione. Allora salutiamo tutte le persone hot passion con il fuoco dentro. Ma anche gesti semplici come soffiare sul collo di un'altra persona potrebbe risultare molto seducente. Non solo gli esperti lo dicono, ma magari anche voi potreste confermarlo, come sempre su WhatsApp. Diciamo che la psicologia e la biologia spiegano parte dell'attrazione per quest'area, perché il contatto sul collo è legato anche a fiducia e intimità profonda, e a quanto pare questa intimità profonda è quella cosa che le persone vorrebbero avere. E questo meccanismo, secondo alcune interpretazioni psicologiche, potrebbe contribuire a rendere il collo una zona particolarmente significativa dal punto di vista relazionale e sensoriale. Non si tratta quindi solo di un dettaglio fisico, ma di un insieme di segnali che vengono elaborati anche a livello di inconscio. Quanto siete d'accordo? Voi amate essere sfiorate sul collo, baciate nella zona collo-orecchio? Eppure anche gli uomini, naturalmente. 393-444-0444. Anche voi siete come loro, esperti?

0: bacio sul collo con questa melodia? È Olivia Dean che ci ha cantato So Easy to Fall in Love. Ho cercato di essere dolcissimo parlando del collo che accenderebbe, secondo gli esperti di seduzione, i bollenti spiriti, e poi voi.
1: Ma Stefano, guarda, se uno mi tocca il collo, sinceramente rischio di prendersi due papine.
0: Avete capito, no? Dalla dolcezza a...
1: Non è che mi piaccia moltissimo, sinceramente. Però, insomma, alle donne... Alle donne piace. A diverse... Mi piace.
0: A diverse donne piace, no? Il bacio sul collo.
2: Ciao Stefano, non c'entra niente con l'argomento, ma... Va bene tutto, ma darti dal Vespasiano proprio no. Questo qua non lo accetto,
0: Grazie per avermi difeso. 393-444-0444. Tra pochissimo ci collegheremo con l'Egitto, perché arriverà la Sfinge con l'Enigma.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
5: Music Searcher.
6: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Giovedì pomeriggio, benvenuti e benvenute nel PN1. Come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì cerchiamo di accompagnarvi con argomenti rilassanti, ad esempio quello che dicono alcuni esperti di seduzione: il collo accenderebbe i bollenti spiriti. E ce lo state raccontando come sempre al 393 444 0444, numero che vi servirà anche tra pochissimo per affrontare la nostra miglior nemica o peggior amica, la Sfinge, che sta per arrivare da Sharm el Sheikh, Egitto, con l'enigma del giovedì. Ma prima, dito nella piaga.
2: Radio Number One. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: d'oro, il titolo di supercampione o campionessa del PN1. Per farlo dovrete essere i primi a rispondere a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Oggi da Sharm el Sheikh un nuovo enigma molto intrigante, perché parleremo di cibo. E allora entriamo in cucina. È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Oggi si entra in cucina con la Sfinge. Salutiamo e abbracciamo tutte le persone che stanno magari cucinando fuori orario proprio in questo istante. E allora dalla cucina della Sfinge, proprio essa, ha posto voi una domanda che parla di cibo e di classifiche.
2: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo c'è quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi dire da voi al 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la...

0: Just the Way You Are ce l'ha cantata Bruno Mars, canzone di 16 anni fa, in questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, sempre in diretta sulla vostra radio preferita, Number One dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Con me c'è la Sfinge in diretta da Sharm El Sheikh con un nuovo enigma complicato, perché c'è una classifica, quindi potrebbe essere un qualcosa preso da quella classifica.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo.
2: Ciao Ste, la patata. Giovanni da Castelgofredo.
0: Lo sapevo. Gio.
3: Stefano, è per caso l'hamburger, visto che oggi è la giornata mondiale dell'hamburger?
0: Mi è venuta
3: Ciao.
0: Fame.
3: Non è da Sondrio.
0: Mi è venuta fame, amica mia di Sondrio, non è nemmeno l'hamburger.
4: Ciao Stefano, per me è il riso.
0: Il riso potrebbe essere in classifica, ma non è quello che la Sfinge vuole.
5: Per me l'aglio. Davide da Eside, saluti a Silvano.
0: Salutiamo Silvano e salutiamo te, amico mio. Non è l'aglio.
6: Buongiorno, number one, Christian dalla provincia di Como.
0: Benvenuto.
6: Secondo me è la pizza.
0: La pizza. Cioè,
6: la pizza c'è dappertutto.
0: Mi fate venire
6: fame. Un abbraccio
0: fame.
6: A tutti.
0: Mi fate venire fame. Un abbraccio a te, a tutti gli amici amanti della pizza, a tutti i pizzaioli che stanno ascoltando il PN1.
7: Ragazzi, secondo me è il caffè. Maurizio da Torino.
0: Non è nemmeno il caffè, Mauri.
8: Ciao Ste, sarà mica l'acqua. Ciao Tom, Aleca Monica.
0: Non è nemmeno quella, Tom.
9: Ciao Lucio da Torino. Può essere il riso la risposta dell'enigma? Ciao.
0: Non è quello, tesoro. 393-444-0444 serve un tipo di ragionamento speciale con la R maiuscola.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.

0: Dai, facciamolo lento, come piace a te. Ossessione, Samurai J ci ha accompagnato fino alle 2.40 di questo quarto appuntamento alla settimana con il pomeriggio number one. Sono Stefano Federici, benvenuti sulla vostra radio preferita. Bentornati in Egitto, perché c'è la Sfinge con l'Enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Dovete raccontarlo voi alla Sfinge, cosa potrebbe essere?
2: Ciao, sono Sergio da Canossa. Sono per caso gli spaghetti?
0: Non sono nemmeno quelli, non sono quelli. La Sfinge con la zampa dice no.
3: Ciao Stai, Daniele da Sembione.
0: Ciao,
3: mi
0: caro.
3: Vieni in mente il pane.
0: Il pane, il pane. È un po' di tempo che nessuno dice la patata.
3: Ma certo, è facile, è la patata al Fiumela da Pavia.
0: È lui il responsabile.
4: Per me sono le uova, Enrico Bergamo.
0: Non sono nemmeno le uova.
5: Ciao Ste, per me l'alimento più consumato è il riso.
0: Perché dici questo? Perché ne consumi?
5: Io sinceramente ne consumo a quintali. Più cinesi, giapponesi e cose varie, ciao.
0: E invece no.

0: Quando si parla d'oscurità, lei ce la canta, In the Dark, Selena Gomez, dall'oscurità di Selena al sole dell'Egitto con il quarto enigma della settimana. Allora torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo che cosa c'è? Diteglielo.
2: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova. Per me l'alimento più usato è il riso.
0: Non è quello, amico mio.
3: Robert dalla Valle Camonica.
0: Ciao Robert.
3: Secondo me e il mio collega sono...
0: Cosa?
3: I grandi cereali.
0: I grandi cereali, no.
3: E vorrei salutare i miei cari colleghi del loro piana.
0: Lo salutiamo, salutiamo tutti i colleghi, ma non sono i cereali. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone di George Benson. Su Radio Number One c'è il
4: PN1. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: C'è quello traumatico? Quello muscolare? Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Grazie, siamo nel 1980 con questa grande canzone cantata da George Benson quando mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio. Sono Stefano Federici con me, il serpento che sta salendo lentamente dalla cesta ma anche la sfinge con l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Diteglielo, diteglielo, la sfinge ha bisogno di voi. Tra gli alimenti più consumati al mondo.
2: Potrebbe essere il tabacco?
0: No.
2: Gianni, Cremona.
0: Non è quello, Gianni.
3: La birra, Marco da Varese.
0: Non è la birra.
4: Oh, la pasta, ciao Fabrizio Casnigo.
0: Non è nemmeno la pasta. Andiamo a Tavernola. Ci sono delle signore, anzi c'è una signora in particolare che non ha mandato un messaggio, non due, non tre, non quattro. Ed è un tesoro per me. Sentiamo il suo ragionamento numero.
5: È il riso?
0: Non è il riso.
5: I cereali?
0: Non sono nemmeno i cereali.
5: Il grano?
0: Non è nemmeno quello.
5: Il frumento?
0: No, non è nemmeno il frumento.
6: Da Como, Domenico da Como.
0: Vai, ciao, Dome.
6: Ciao number one. Per me è Federico, per me Domenico e Federico è il sale.
0: No, no, no, no, abbiamo detto di no, non è il sale purtroppo.
7: È per caso il mais?
0: No.
7: Ciao Barbara da Lecco.
0: Non è il mais, Barbara.
8: Ciao Stefano, potrebbe essere il latte?
0: No.
9: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere la soia?
0: No.
10: Cioè può essere il pane?
0: No.
10: Giovanni Castelcofredo?
0: Non è la soia, non è il pane.
11: Ciao Stefano, sono Dario da Rodi. Secondo me è il sale che va.
0: No.
12: Ciao, sono Nico di Piacenza. Secondo me è il mais.
0: No, no, no, no, no.
13: Ciao, sono Laura da Bergamo. Secondo me è il latte.
0: No.
14: Ciao. Per me è il sale. No, no, Agostino.
0: No, no, no, no. Stiamo naufragando in un Mar Rosso, ma non riusciamo a dare una risposta concreta.
15: Alberto da Rona, sicuramente il gelato, questo caldo è il gelato.
0: No, è un bel ragionamento, ma purtroppo non è quello praticamente l'alimento che è nella top 10 dei più consumati nel mondo, dice la Sfinge. Ci sono le farfalle di Cioffi e Noemi.

0: Sofia Noemi, dedicata a quelli o quelle che ti fanno venire le farfalle nello stomaco, poi magari volano via oppure restano per sempre nello stomaco. Torniamo in Egitto, Sfinge.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
2: Potrebbero essere gli insaccati?
0: No.
3: Secondo me è il pesce.
0: No.
3: Sarà mica il mais?
0: No.
4: Per me è il sale.
0: No.
4: Buona giornata e buon caldo a tutti.
0: Anche a te.
5: Ciao a tutti, Marco da Salò. Per me è l'aria.
0: Non è nemmeno l'aria, Marco da Salò.
6: Ciao Stefano, visto che la patata è già stata detta, direi i meloni.
0: Ecco.

0: 10 Runway 14:57. Questo è l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Andiamo a Iseo, sentiamo il ragionamento.
2: Secondo me è il pane. Elisa da Iseo.
0: Non è quello, Eli.
3: La musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono le 15 e un minuto, tra pochissimo torneremo a giocare contro la Sfinge, ma prima l'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano l'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale, calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza alla fondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10.30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: Mamma, torniamo nell'IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
9: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Esce su Radio Number One con Volevo Capire, altra canzone inserita nella Play One, promo in action. Dopodomani, sabato, dalle 18 alle 21, la classifica con le 40 più trasmesse della settimana qui sulla vostra radio preferita, pronta a tornare in Egitto per la penultima volta con l'Enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Posso dare un piccolo indizio, visto che un paio di persone solamente hanno indovinato momentaneamente, e ve lo dimostro.
2: Ciao, secondo me è il caffè Marco da Varese.
0: No, no, no, non è il caffè. Mi dispiace, Marco.
3: Se lo considerate parte degli alimenti, l'acqua batte tutti.
0: No, non è nemmeno l'acqua, non è quello, non è quello.
4: Ciao, è il latte.
1: Non è
0: il latte, è stato detto, come non è il riso, non sono gli spaghetti, come sostengono, insomma, gli spaghetti poi sono italianissimi, non sono tra gli alimenti più consumati nel mondo, meglio sono, ma nella classifica la Sfinge ha beccato un alimento che in poche persone hanno ritenuto necessario dare. Beh, diciamo che questa cosa, no, potrebbe far piangere parecchi di voi, quindi questo è il piccolo suggerimento, visto che momentaneamente ci sono solamente due persone che l'hanno azzeccato, quindi è un

0: 15:11, dobbiamo tornare immediatamente in Egitto, anche perché l'hanno beccata quasi tutti. Sì, vorrei tornarci senza avere l'incubo dei serpenti. Grazie, bravissimi.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo ho aggiunto anche un aiuto prezioso, fa piangere, che cos'è?
2: Il peperoncino. Sempre Roberta.
3: Bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.
0: Non è il peperoncino, qual è l'alimento tra gli alimenti più consumati nel mondo?
4: È la cipolla, Davide da Mantova.
0: Signore e signori, primo classificato, Davide.
4: È la cipolla. Davide da Mantova.
0: Bravo, bravo Davide. Attenzione perché ci sono un gruppo di ragazze seconde. Sentiamo.
5: In quattro donne noi ti diciamo la cipolla.
0: Brave ragazze, ciao. Brave, brave, brave. Naturalmente sono al lavoro tutte, quindi salutiamo le nostre donne. Era la cipolla, bravissime.
6: Ciao, potrebbe essere la cipolla che si mette un po' dappertutto? Ciao, sono Daniela di Tizzano Val Parma.
0: Anche Daniela c'è.
7: Ciao, è la cipolla, Betty da Isolaccia.
0: Anche Betty da Isolaccia.
8: La cipolla, Fulvia da Como.
0: Grande Fulvia.
9: Ciao, sono Umberto da Concorezzo.
0: Con molta calma, Umbe.
9: E forse la cipolla.
0: Bravo.
9: L'alimento più consumato al mondo.
0: Ci hai pensato e hai detto quello che la Sfinge voleva sentirsi dire da te. Bravo.
9: Saluti e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, andiamo a Genova.
10: Tutti, Giorgione 61 da Genova. Allora, devo essere sincero, con l'ultima intagliata di indizio che hai dato di aiutino, sono le cipolle.
0: Bravissimo, bravissimo, anche Genova entra in top 10.
11: Ugo Eglia da Urino, la cipolla?
0: Bravissimi, dai, abbiamo ancora 20 secondi.
12: La cipolla, Fabio di Teglio.
0: Anche Fabio da Teglio, i pizzoccheri, mamma mia che buoni.
13: Cacchio, è la cipolla.
0: Lo sai.
14: È la cipolla, Luciana da Como.
0: Era la cipolla, la risposta corretta all'enigma di questo 28 maggio.

al mio paese non ci vado quasi mai, saluto tutti quelli che mi conoscono. Serena Brancale ce l'ha cantata, siete su Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 3:20, giovedì, con temperature afose. In molti si chiedono: ma non dovevano esserci temporali a macchia di leopardo? È ancora in tempo, ragazzi, per arrivare il temporale. Anche ieri i ciclisti del Giro d'Italia sono passati dal sole alla pioggia intensa, tempo zero, dopo aver pedalato il lago di Idro, e sono beccato una bella lavata. Poi fortunatamente è tornato il sole ad asciugarli. Buon pomeriggio, grazie per averci scelto. Vi ricordo il nostro sito internet radionumberone.it per ascoltare magari quello che vi siete persi, anche legato all'enigma della Sfinge. In alto a destra ci sono le 3 lineette, le cliccate, riascolta e successivamente repliche. C'è Dua Lipa.

0: sapete, perde 10 anni di memoria per la troppa spinta in bagno. Era successo anche alcuni mesi fa. Adesso sto problema si è riproposto. Prima una aveva perso la memoria totale, adesso un'altra ragazza durante la fase di spinta ha perso 10 anni di memoria. Ne parliamo tra poco, tra una spinta e l'altra. Su Radio Number One
1: c'è TN1. Pomeriggio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 15:26 di questo giovedì pomeriggio stiamo parlando di quello che è successo in Asia. La storia si ripete, perde 10 anni di memoria per la troppa spinta in bagno e tra pochissimo ci sarà un approfondimento di questa notizia. Ma prima gli Another.

0: Lounge, producer chiamati An Author, che sono stati recentemente anche in Italia. Era Tall to You. Siete su Radio Number One. Torniamo in Asia. Come ho detto qualche istante fa, mesi fa, un'altra donna aveva perso la memoria mentre cercava di evacuare in bagno, ed è successo di nuovo, sempre in quelle zone, Hong Kong. Un'altra donna, dopo 10 giorni di stitichezza, dicono, ha perso circa 10 anni di memoria a causa dello sforzo estremo fatto in bagno, e i medici hanno diagnosticato alla paziente una condizione nota come amnesia globale transitoria, il famoso TGA. E poi hanno descritto il tutto, cioè questa azione di spinta molto prolungata o violenta che può causare un aumento improvviso della pressione sanguigna e addominale, e in rari casi questo sforzo estremo può interferire con il normale flusso sanguigno diretto al cervello, innescando appunto l'amnesia. E questo fattore, diciamo, che si è scatenato in questa donna che ha perso letteralmente 10 anni di memoria. Tanto che andava la pubblicità, anticipando l'argomento, qualcosa è arrivato.
1: No, ma ste, adesso mi hai fatto venire il terrore pure andare in bagno, perché se anche andare a fare la cacca diventa pericoloso, cosa si può fare in sto mondo?
0: Appunto, prestare la massima attenzione in fase di spinta.

0: State of Mind, Jay-Z con Alicia Keys. Chiudiamo l'argomento legato alla ripetizione della storia con questa signora o signorina asiatica che a Hong Kong, in fase spinta in bagno, ha perso 10 anni di memoria. Quindi siamo stati sommersi dai messaggi, ma per educazione evitiamo di metterli tutti, perché cioè no, non è l'orario adatto. Comunque vi ringrazio perché siete veramente spiritosi e augurate il meglio a quelle persone che magari in fase spinta possono perdere la memoria, così rimuovono dei ricordi anche negativi. Sono le 15:34, rigiochiamo al Tutti contro Tutte, questo è il secondo, e torniamo in America con una serie TV amatissima soprattutto dalle sciure di un tempo, questa.
1: Attenzione!
0: Ditemi il titolo, fatelo ora!

Signore e signori, si torna nel passato della televisione e soprattutto nel passato in cui c'erano le famiglie numerose che negli anni Ottanta non si perdevano nemmeno una puntata di questo telefilm, venivano chiamati così un tempo, e non serie TV come si chiamano attualmente le serie che trovate, che ne so, su Netflix, eccetera, eccetera. 393.

0: King Sam Fender su Radio Number One. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte, con un telefilm anni 80 che sicuramente alcuni ricordano, altri invece non ricordano affatto. Questo.
1: Attenzione!

0: titolo.
1: Ciao number one, è la casa nella prateria, Mariluz e Simone da Piateda.
0: Non è la casa nella prateria.
2: Il brutto anatroccolo, ciao.
0: Ma come il brutto anatroccolo? Ma tutto a posto? Brutto anatroccolo.
3: Ciao Ste, Daniela da Sirmione, Dallas?
0: No, in tanti hanno detto Dallas.
4: Stefano Grandevrea potrebbe essere... Dallas?
0: No, non è Dallas.
5: O Barbara da Varese, per caso Dallas?
0: No, non è Dallas.
6: La casa nella prateria, Michael della provincia di Torino.
0: No, no, 393-444-0444, ci sono i ricordi di Blanco ed Elisa.

0: One, Elisa e Blanco, altra canzone inserita nelle 40 più trasmesse della settimana. Siete nel PN1, stiamo giocando con la sigla di una serie TV americana, Stelle e Strisce. Ho detto non è Dallas, quindi se non è Dallas, che cos'è?
1: Serie televisiva Dallas, Katia da Verona.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: titolo della canzone del 1976 di Casey and the Sunshine Band. 13 minuti ci separano dalle 4 di pomeriggio. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte con un telefilm da indovinare.
1: Attenzione!
0: Signore e signori, oggi non siete connessi con il mondo.
2: Non mi ricordo perché non è che ne guardavo molti di quei tipi di telenovela lì. Ma mi sembra Falcon Crest.
0: Falcon Crest, potrebbe essere Falcon Crest, non è. Ecco qua la sigla, non è Falcon.
3: Alla conquista del West.
0: Conquistiamolo il West. Non è nemmeno alla conquista del West.
3: La casa nella prateria. Oggi ciao, no. Sono Claudia, da Abbiategrasso.
0: È gara chi la spara più grossa.
4: Ciao Stefano.
0: Vai.
4: Falcon Crest.
0: Avanti.
4: Ezio da Cameri.
0: Andiamo avanti così, Ezio.
5: Federica da Parma, la casa nella prateria.
0: Andiamo avanti così, Fede.
6: Ste, sono Daniela di Idro.
0: Manca Dallas.
6: È per caso Dallas? Ciao.
0: Oh, vabbè. Oggi pomeriggio va così, una tranquilla e afosa giornata di giovedì 28 maggio con un telefilm che è entrato nei nostri cuori. Non è Falcon Crest, non è Dallas, non è La casa nella prateria, ma non è nemmeno Harry Styles che ascoltiamo adesso con American Girls.

0: Viene uno del giovedì con questo nuovo singolo intitolato American Girls. Torniamo in America perché c'è una serie TV, un telefilm da indovinare. Siamo bloccati con altri titoli.
1: Attenzione!
0: Volete sentire la prossima?
2: Secondo me è La Signora del West, Marco no. Daluzzara, Reggio Emilia.
0: Ti prego, fammelo risentire.
2: Secondo me è La Signora del West, Marco Daluzzara, Reggio Emilia.
0: C'era un po' di confusione, ma abbiamo comunque apprezzato il notevole flusso di SMS quando ci sono questi telefilm / serie TV. Siete sempre tantissimi. Allora sentiamo chi l'ha azzeccata.
3: Ciao, Marilena da Pisogna, Dynasty.
0: Finalmente lei da Pisogne, unica, no, ce ne sono migliaia di SMS così, è lei la campionessa, Marilena da Pisogne.
3: Ciao, Marilena da Pisogne, Dynasty.
0: Brava Mari, brava.
4: Ciao, Katia D'Alecco, è per caso Dynasty? Lo vedevo sempre, ciao.
0: Da un lago, quello di Iseo, con Pisogne ad un altro, grazie a lei di Lecco, Dynasty. Andiamo a Torino.
5: Dai che Dynasty,
0: brava.
5: Sono sempre ninfa da Torino, prima non potevo mandare il vocale.
0: Bellissimo nome, complimenti, ninfa da Torino, salutiamo te, gli amici del Piemonte di Torino.
6: Da Capannone dell'Esea 2G mi suggeriscono che è Dynasty.
0: Bravi.
7: Ciao, sempre Barbara da Varese, è Dynasty?
0: Anche Varese entra in top 10.
8: Dynasty, Luigi da Vigevano.
0: Bravo, anche Vigevano, grazie a Luigi.
9: Ciao Ste, per caso il titolo della serie TV degli anni 80 è Dynasty?
0: Bravissimo.
9: Aldo da Ponte Nossa, provincia di Bergamo.
0: Bravo Aldo.
10: Dynasty, Luigi da Bergamo.
0: Bravissimo.
11: Ciao, sono Nicoletta. Il telefilm, la serie, insomma, era Dynasty.
0: Va benissimo, Nico.
12: Stefano, potrebbe essere Dynasty.
0: Bravissimo, Max.
13: Il titolo del telefilm è Dynasty. Rosaria da Bergamo.
0: Brava, Rosaria.
14: Confermo, Dynasty, Tiziana da Mantova.
0: Brava.
15: Ciao, sono Sabina. La sigla del telefilm in questione è quella di Dynasty.
0: Brava,
15: ciao,
0: Sabina.
15: Number one.
0: C'è Post Malone.

0: tra pochissimo apriremo il sipario, quella che sarà effettivamente la nostra terza ora insieme, ripartendo dalla Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Ma tranquilli, ci sarà Abdullah da Sharm el Sheikh, unico nostro alleato a darci una mano.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quindi entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi. Radio number one, happy hour.
1: Vede, adesso in questo momento è una giornata uggiosa, ma oggi è solare e poi ne accadono di ogni anche nelle giornate solare. Colgo occasione, innanzitutto salutiamo le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi, no?
2: E ora tornano a casa, speriamo abbiano l'ombrello.
1: L'ombrello, poi Lili ha detto che torna col sommergibile, perché ha detto eventualmente tanto con questo tempo qual è il problema. Allora, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera apre qui su Radio Number One. Puntualmente dalle 20 alle 22, un paio d'ore insieme per essere leggerini, leggerini con le argomentazioni, proprio come quelle da bar, proprio leggeri che non le senti neanche.
3: Lei è un
1: ma perché? Cominciamo già così? Allora, scusate, la barista, quella col cervello che non
3: sono
1: ha,
3: la nuova, sì, barista, la nuova artificiale. Barista.
1: E glielo dica lei che è nuova da quanti anni, Gabro? Per
2: 7, 8, 9, ormai l'abbiamo all'indeterminato da un po'.
1: Sì, è un pochetto che all'indeterminato. Allora, questo è il programma che in assoluto alza il livello della radiofonia a livello mondiale, diciamolo.
2: Di un millimetro, almeno, però sì.
1: Però adesso non stiamo a guardare di quanto la alzi o meno. E per farvi capire dove vi trovate e dove andremo a parare questa sera, prima cosa che facciamo, leggiamo il santo del giorno. E allora attenzione, che oggi è Sant'Andrea il Folle. Che non lo so, se lo veda lei.
2: Almeno a Milano, visto il temporale, probabilmente è veramente folle.
1: Un'amica che si chiama Andrea, un amico che si chiama Andrea, perché si può usare sia da una parte che dall'altra. Bellissimo questo nome dal mio punto di vista, soprattutto femminile. Ci fate gli auguri dell'onomastico, che quelli non guastano mai. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale del gioco, vede? Ma poi non si capisce se è il gioco quello lì, che non, meglio non giocarci, o se il gioco quello infantile, che invece è giusto anche crescere e giocare con i bimbi, no? Poi qualcuno gioca al pronto soccorso, poi ve lo spiego dopo. Va bene, allora state lì due ore con noi.
0: Happy Hour.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga! Vede. Capito che fastidio, che fastidio quando c'è la ghiaia per terra, no? Che non la puliscono, o ci sono dei buchi nella strada, nelle grandi città, e non solo, che ti disfano la macchina, o tipo fanno cadere anche quelli in moto, per esempio. Faccio un esempio.
2: Un esempio a caso, direi oggi.
1: Faccio un esempio casuale. Perché però salutiamo tutte le buche.
2: Adesso le dico questa, signor Luchino: sa perché si cade? Perché poi ci si rialza.
1: Mamma mia, lei veramente queste perle di saggezza, guardi, peccato che non è ancora arrivato.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
1: Buonasera, bene, è arrivato al momento, è arrivato a fagiolo proprio. No, stavamo parlando che praticamente quando uno cade, uno quando cade si rialza, impara a rialzarsi, ha capito? Sente che parole sagge. Guardi, Berti, guardi.
3: Dai che beviamo qualcosa.
1: Niente, va bene, niente.
2: No, vabbè, ma lui
1: qualsiasi cosa, niente, un tarlo così. Va bene, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando. Allora salutiamo la Svampi, ciao Svampi, buona serata, salutiamo Elena, salutiamo anche il buon Max, salutiamo Luigi, Gigi detto da Bergamo, salutiamo gli amici della Gondola, il nostro Massimo, ancora Maria Grazia dalla Sicilia, ancora Mauro che ha appena aperto la lavanderia, anzi forse la sta chiudendo, e salutiamo anche Anna i laghi per tutte le periferie, quella della
2: salutiamo Brianza, tutti. Vediamo chi avrà la fortuna di aver l'oroscopo dalla sua stasera.
1: La lettura dell'oroscopo, perché noi qui per alzare maggiormente l'asticella del livello del QI, noi praticamente cosa facciamo? Leggiamo l'oroscopo, proprio per esagerare non leggiamo.
2: Non quello di domani, no.
1: È banale quello di domani, cosa leggi l'oroscopo di domani? Leggiamo quello di oggi, perché così almeno a fine giornata potete certificare o meno se gli oroscopari ci hanno azzeccato o no. Poi io non dico
2: a
1: niente.
2: A noi piace controllare gli oroscopari, esatto, ci segniamo tutto ogni sera.
1: Signor Gabbro, lo dica anche lei. Poi, signor Gabbro, solitamente accade che gli oroscopari.
2: Gli oroscopari ci azzeccano tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, ma non è il giorno giusto, cioè solitamente il giorno dopo azzeccano per il giorno prima. Però adesso non possiamo stare a guardare tutto. Oggi abbiamo estrauto dal cilindro, per non far torto a nessuno, perché arrivavano tante richieste per l'oroscopo, un segno e abbiamo pescato il toro. Nell'attività cambia solo se necessario. Attenzione, amore un po' freddo. Frequenta persone piacevoli, saranno favoriti gli incontri. Allora fateci sapere se vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate.
2: Favorite
1: degli incontri, così favorite. Non con l'asfalto, però favorite degli incontri, così nella vita.

0: radio number one. Allora, devo dire una cosa, signor capo, diciamo le cose come stanno. Allora, Rita ha detto che gli oroscopari non ci hanno azzeccato.
1: Non me l'aspettavo.
0: Però hanno azzeccato forse per quanto riguarda il mio segno zodiacale, tipo che attenzione, qualcuno potreste farvi lo sgambetto. E capite, tu dici in che senso, eh?
1: Altro che sgambetto, altro che sgambetto oggi, gli ha dato una spinta proprio.
0: Mannaggia. Ah, innanzitutto, perché l'ho promesso, saluto tutto il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Che
1: grazie a tutti, anche perché stasera ho rischiato di fare la diretta da solo, poi invece Luchino si piega ma non si spezza.
0: Che sono fantastici, ho detto io devo andare via perché ci avrei una roba da fare più tardi. Quindi se,
1: e che roba!
0: Se fate veloce a cucire, sai che noi qui in Italia sono bravi, no? In Italia sono bravi, abbiamo la sartoria ad alto livello, noi abbiamo la moda. Sì, Allora, mi raccomando, mi faccio proprio preciso all'ultima moda, bravissimi proprio. Bravissimi, guardi, dottori, infermieri, tutti bravissimi. Poi se uno evita è meglio, però vabbè, se uno ci
1: quando
0: deve
1: capita
0: proprio passare, ci passa. Va bene, nel frattempo, a proposito, visto che poi quando arriva l'estate, si pensa, siamo all'estate, signor Gabriel, dai, che arriva l'estate, allora uno si sente più rilassato e dice, oh, finalmente vado in vacanza, mi riposo, no? Poi ci sono coloro che i quali, dunque, indi per cui, devo dire qualcos'altro, no? Attenzione, che fanno? Prenotano il volo aereo 2 anni prima, no? O si organizzano 2 anni prima, no, io fra 2 anni vado là. E hanno già prenotato tutto, praticamente sono tranquillini.
1: Beati loro.
0: Beati loro. Ci sono quelli invece che dicono, no, adesso poi quando ci svegliamo quella mattina lì decidiamo dove andare. Allora, il problema è che pare che ci siano ancora, era calata un po' questa situazione di allarmismo relativo al fatto delle problematiche dell'approvvigionamento della benzina, del cherosene, poi che vanno a cherosene gli aerei, che poi sono i carburanti in generale, perché come avete notato tutti, metti il caso che anche voi facciate benzina nella vita, qualcosa è aumentato, adesso stiamo lì a guardare tutto, e ovviamente è aumentato anche quello, e il problema c'era un problema dovuto agli gli approvvigionamenti delle diverse compagnie aeree, e questo allarme sta risorgendo, e ahimè ci sarà anche la problematica che magari il rapporto del volo e il costo del volo rispetto a una prenotazione di un anno fa può salire fino al 60-70%. Quindi insomma, non sono noccioline come direbbe qualcuno.
1: E direi adesso proprio di no.
0: Allora, voi chiedo per un amico: avete prenotato già? Siete tranquilli o siete quelli dell'ultimo secondo? Intanto ascoltiamo Cioffi e Noemi.

0: senza di te.
1: Le farfalle non volano e forse anche gli aerei li staremo a vedere poi quest'estate, però state lì perché tra un attimo volano le vostre richieste. E beh,
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua l'appuntamento per dare un'occhiata alla situazione meteorologica. Attenzione, non della giornata d'oggi che ormai sta per chiudersi, ma per la giornata di domani. Allora, attenzione al nord: nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, ma pomeriggio e sera qualche temporale su Alpi e Prealpi. Al centro sole prevalentemente al mattino e pomeriggio qualche acquazzone, mentre a sud soleggiato al mattino e pomeriggio qualche rovescio, e quindi nel pomeriggio diciamo che cambia un po' il tempo su tutta la nostra penisola. Per restare informati ovviamente sul pezzo, come diciamo noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Un'occhiatina al meteo l'abbiamo data, anche in realtà chi vive a Milano ha visto che temporale c'è appena stato. Un altro temporale è in arrivo ed è quello del dedicato. Richiedeteci la vostra canzone preferita e regalatela a chi volete.

0: aria qui.
1: Cioè. Beh, che è ormai un pianeta morto. Niente. Dove nulla può sopravvivere.
2: Ma perché? Poi quando parte questa musichetta.
0: Ma perché? Ma
2: perché? Arrivano le richieste, noi mettiamo le canzoni.
0: Lo dica Gandalf di tornare in cucina innanzitutto, perché ci hai esaurito la vita, va bene. Allora, buona serata, un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero per chiedere le loro canzoni, la loro musica e ovviamente interagire con noi. Siete tantissimi anche stasera.
2: 393-444-0444 è il numero da utilizzare per interagire con noi, per richiedere i brani, per parlarci, per raccontarci come state vivendo questo giovedì 28 di maggio.

0: Deborah che dedica a Giuseppe questa canzone. Mamma mia,
1: secondo me deve dirgli qualcosa, anche perché visto il titolo.
0: Hard to Say I'm Sorry, bellissima, spettacolare, Chicago dal 1982. A proposito, 1982, 73, 74, insomma, quelle annate là. Vi ricordiamo che poi più tardi ci sarà l'appuntamento con Number One Classics, con la nostra Lilli spettacolare, che poi vi informa su quello che è successo, come è andata e come non è andata. Tra le altre cose, questa canzone, al tempo, quando venne pubblicata, vide una serie di critiche da parte di diverse pubblicazioni su carta. Una volta si facevano i giornali su carta, quelle robe lì, no? Però devo dire che Music Week soprattutto scrisse che i Chicago stavano cercando di ammanicarsi in altro modo i loro ascoltatori, i loro seguaci, trovando poi questo filone d'amore. Va bene, va bene, questa è Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour e adesso c'è anche Madame e Marrakesh.

anche lei. Six City Parecchio. Dua Lipa. Vero, vero. Ha visto che lampi che c'erano prima, praticamente dei lamponi, sembra frutta di bosco. Ma è così proprio, ci vengono così, pensate, non è che le pensiamo. Tete the Cream.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Secondo spazio, buona serata. Questo è il secondo spazio del Dedicato all'interno dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One. Diciamolo, signor Gabro, diciamolo.
4: C'è ancora qualche spazio libero, quindi fate veloce. Il nostro numero è sempre lo stesso: 393-444-0444. Una canzone stasera andrebbe dedicata anche a Luchino, che è un caduto sul lavoro, è un eroe.
3: Anche no, dai. Va bene, nel frattempo salutiamo anche Roberta, che voleva dedicarsi una canzone. Roberta di Val di Lana. Li fa, se fa freddo, se si coprono.

Big Bunty nel 1994 decisero di rispolverare un grande successo di Peter Frampton che veniva pubblicato qualche annetto prima, lì era il 1975, quello era il 1994, insomma qualche anno è passato, anche se comunque all'inizio quando pubblicò questo disco Peter Frampton, giusto per tornare agli albori, non ebbe poi quel grande successo perché era appena arrivato nel mondo della musica, no? Successo lo ebbe in un secondo step quando cominciò a fare dei live a destra e a manca e poi vedevano che anche era un belloccio, Peter Frampton, sì. Insomma, era quella roba lì, poi la musica tanta, però era un semplice rocker come veniva definito al tempo. Adesso invece c'è Harry Styles.

0: Estelle, la voce Kanye West, il prodotto di questo American Boy di qualche annetto fa. Ci piaceva questa canzone, signor Gabbro?
1: Parecchio, sì sì, tantissimo. Siamo su Radio Number One, la musica è sempre di alta qualità.
0: Alta qualità, innanzitutto salutiamo anche Righi, che invece dice che lui le vacanze le ha già prenotate a dicembre dell'anno scorso, no, visto che prima parlavamo dei rincari dei
1: biglietti. Ma come fate? Dai. Siete bravissimi, io non ce la faccio.
0: Io non lo voglio neanche sapere, io guardi.

0: Time Might, Radio Number One.
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Ma cosa c'entra? Stavo dicendo che canzone fosse quella. Niente, non mi fa parlare, signor Gabbro.
2: Beh, state lì perché comunque la seconda ora inizia con un altro spazio del dedicato.
0: Anche secondo me, guarda.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: così come
1: lei è un cretino.
0: Come l'ora, capito? No, è sempre così. Va bene, buona serata, signor Gabbro.
2: Buona serata a lei, buona serata a tutti gli ascoltatori dell'Happy Hour.
0: Oh, attenzione, perché come sempre qui c'è del gran movimento. Gli spazi l'abbiamo detto, anzi l'ha detto il Berti, però lo ricordiamo.
3: Non ci abbiamo più spazi.
0: L'ha già detto Berti, l'ha già detto.
1: Non lo voglio sapere.
0: Allora, ci si mette anche lei adesso. Allora, non ci abbiamo più spazi.
2: Domani è l'ultima occasione della settimana.
0: Capito? Quindi domani, mi raccomando, non perdete la puntata, perché domani c'è l'Happy Hour, anche domani. Mi raccomando, un paio d'ore, qui c'è il barettino, tranquilli, chiacchieriamo, ci raccontiamo com'è andata la giornata, soprattutto com'è andata la vostra giornata, se bene o male. Poi ci sono gli oroscopari, che sono meravigliosi, non ci azzeccano mai. E poi ci abbiamo da mangiare? No, è una domanda stupida, va bene, non la faccio più, va bene.
2: Bravo,
0: è una domanda.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi? Ma che cosa? Va bene, chi dobbiamo salutare su questa canzone?
2: Chi l'aveva richiesta? Beppe?
0: No, questa è la richiesta Ivana, eh.

che questo pezzo poteva essere anche un lato A, e avevano ragione. Fu reinterpretata anche per il film Donnie Darko. Dagli anni 80, Number One Classics vi porta al 1972 con gli OJs, quelli di Love Train.

State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e per questa sera lasceremo fuori dal finestrino il caldo per concentrarci solo sulla musica più bella degli anni 70, 80, 90. E nel 1990 Madonna uscì con Vogue. Stanno facendo discutere, tra l'altro, a proposito di Madonna, le recenti dichiarazioni di Linda Perry, la voce dei Four Non Blondes, che a proposito appunto della cantante ha detto che una volta faceva tendenza, adesso invece vuole seguire le tendenze. Ha perso la sua forza, dovrebbe tornare a essere una leader. In ogni caso, attraverso i propri canali social, la FIFA ha confermato che Shakira, i BTS e proprio Madonna sono gli artisti che si esibiranno nell'Halftime Show della Coppa del Mondo 2026 di calcio, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Chris Martin dei Coldplay in qualità di curatore. Pensate un po' che roba. Dopo Madonna, una band americana dei Foreigner, io adoro la voce di Lou Gramm, li riascoltiamo con Waiting for a Girl Like You. Era il 1981.

0: riaccendere l'energia giusta, ogni sera c'è Number One Classics, un'ora con la musica degli anni 70, 80, 90. Le perle che non passano mai di moda, come i Bonnie M e la loro Rasputin. Canzone che ha fatto ballare tutti, era il 1978. Number One Classics, rimanete lì, torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Vuoi avere il radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
2: per ascoltarci dove e quando vuoi.
1: Radio Number One Classics 1975.

Ogni traccia è una storia, come la musica che ogni sera ascoltiamo nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e nel nostro viaggio abbiamo incontrato anche i King, questo gruppo inglese. La loro New Wave conquistò tutti nel 1985 con Test of Your Tears, e in arrivo anche i Supertramp con Breakfast in America. Era il 1979.

spesso la musica è il modo più bello di viaggiare anche senza muoversi. Stai ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e lui è fantastico, assolutamente fantastico. Seal, faccia e voce inconfondibile. Nel 1991 usciva Crazy, ripresa anche da tanti altri artisti. Nel 1980 invece Olivia Newton-John con Magic entrò nella colonna sonora del film Xanadu.

0: Era Olivia Newton-John, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, nel 1980, la voce e il viso di Olivia Newton-John assolutamente indimenticabili. Rimanete lì, Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.

Nel 1978 le Taste of Honey entrano nel magico mondo della disco, facendo ballare tutti con Boogie Oogie Oogie. Anche questa sera nel Number One Classics, io sono Lilly, vi condurremo in questo viaggio tra la musica più bella degli anni 70-80-90. Per non smentirci, Alison Moyet con All Cried Out. Era il 1985.

Anche questa sera nel Number One Classics sfogliamo insieme una collezione di musica che abbraccia 30 anni di storia, dagli anni 70 fino alla fine degli anni 90. Io sono Lily e la storia continua.

0: ci salutiamo qui, 60 minuti sono terminati a nostra disposizione, ma Number One Classics torna domani alle 22. Io sono Lilly, una donna al volante, e vi aspetto.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: No, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh?
0: Happy Hour. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.